La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Dobaki. Ehi, ma cos'è che fai qua?
1: Ma come cosa faccio, Adriano? Mannaggia, hai interrotto un'esecuzione, ci sono 132 elementi d'orchestra lì.
0: Scusa un attimo, ma questi 132 elementi d'orchestra, io non li vedo,
1: Come non li vedo?
0: Ma ne vedo solo uno.
1: Quello lì è quello che ti sta davanti, no?
0: E gli altri?
1: E gli altri sono dietro.
0: Oh, sono tutti in fila.
1: Già.
0: Ma cos'è un esercito? Siamo in guerra. No, adesso parte gli scherzi. Ma tu sei fissato, Cosa continui a evitare me? Ma io poi non capisco, ho sentito il tuo pezzo che è fortissimo proprio. È una carolata.
1: Che faccia che fai?
0: Sì, perché... Senti, se non lo cantassi tu lo canterei io.
1: E canto.
0: Lo canti tu, canti tu, canti tu, canti tu, tu canti.
1: Sì, ma puoi cantarlo anche tu però se vuoi.
0: Dai, fai provare. Chi è che comincia?
1: Dai, cominciamo prima.
0: Chi comincia prima?
1: Cominciamo tutti e due primi.
0: Tutti e due primi?
1: Sì.

0: ragazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 4, iniziamo la settimana con il cielo colore in interrogazione a sorpresa. Un grigio piatto che avvolge tutto il nord. L'umidità sarà così alta che i vostri appunti diventeranno molli prima della seconda ora. Martedì 5, ancora nuvole tattiche. Cadrà quella pioggerellina sottile che non serve a bagnare le piante, ma serve tantissimo a sporcarvi le scarpe nuove. Mercoledì 6, l'apocalisse. Mercoledì serve il brevetto da sub. È previsto un diluvio universale degno di un film catastrofico. Giovedì 7 maggio, il cielo smette di piangere e prova a fare pace. Sarà una giornata mista, un po' di sole, un po' di nuvole e tanta indecisione. Venerdì 8, la svolta, finalmente si ragiona. Il sole splende su tutto il nord e le temperature decollano. Sabato 9, modalità estate anticipata attivata. Si vola verso 25 gradi, è il giorno perfetto per la prima uscita in centro o al parchetto. Tirate fuori gli occhiali da sole per nascondere le occhiaie da maratona su Netflix o da sessione su Fortnite. Domenica 10, sole splendente ma con quella leggera brezza di ansia da domenica sera. Il clima sarà perfetto per fare qualsiasi cosa, tranne che aprire lo zaino. Godetevi il caldo finché dura, perché lunedì prossimo, beh, già lo sapete. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo e ben ritrovati anche voi ascoltatori del Centro Italia. Siamo a maggio, il mese in cui il sole inizia a fare davvero sul serio e le giacche iniziano a chiedersi se hanno ancora senso nella vita. Spoiler, questa settimana la risposta è dipenderà dal giorno e vediamo perché. Lunedì 4 maggio si parte bene con cielo soleggiato e temperature tra i 20 e i 23 gradi. Roma e Perugia le più calde, l'Abruzzo un filo più fresco ma comunque gradevole. Insomma, un lunedì quasi gentile, cosa rara, apprezziamolo dai. Ma attenzione, perché martedì 5 e mercoledì 6 maggio arriva il colpo di scena della settimana. Una perturbazione decide di farci visita e porta con sé piogge abbondanti. Le temperature calano e scendono fino a 15 gradi. Sì, avete sentito bene, quasi 10 gradi in meno in due giorni. Tirate fuori la giacca che avevate già messo in fondo all'armadio, non è uno scherzo. Giovedì 7 e venerdì 8 maggio lentamente il tempo migliora. Le piogge si allontanano e tornano le schiarite e temperature in risalita verso i 20 gradi. Sabato 9 e domenica 10 maggio il weekend si preannuncia in netta ripresa. Torna il sole e le temperature risalgono sui 21-23 gradi. L'umore migliora di conseguenza. Maggio ritrova se stesso e ci regala due belle giornate per stare all'aperto. Questo era il meteo per il centro. Ora passo la linea alla fantastica Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
3: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e l'intervallo, ecco le nostre previsioni dal 4 al 10 maggio. Immaginate di uscire di casa la mattina presto. Aria fresca, zaino sulle spalle e quella luce che piano piano prende spazio. È così che inizierà la settimana, appunto nel sud Italia. Le giornate avranno un andamento abbastanza tipico di questo periodo. Partenza tranquilla, con cielo spesso sereno o poco nuvoloso e poi andando avanti qualche cambiamento. Nel corso delle ore, soprattutto tra metà settimana e il weekend, infatti, le nuvole potranno aumentare e dare vita a brevi rovesci o temporali locali. Non saranno giornate completamente rovinate, ma momenti un po' più movimentati. Le temperature accompagneranno questo passaggio verso la stagione più calda, verso la stagione in cui non si andrà più a scuola. Nel pomeriggio si potranno raggiungere i 25 gradi, mentre al mattino si resterà su valori più freschi, intorno ai 14-16 gradi. Quindi sì, il classico periodo in cui esci con la felpa e dopo due ore ti chiedi ma perché l'ho scelta così pesante? Il vento non sarà il vero protagonista, ma ogni tanto si farà sentire soprattutto lungo le coste, rendendo l'aria un po' più vivace. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un radio elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

0: Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino. Buon ascolto!
1: Olha che cosa mais linda, mais

0: E su queste splendide note di Dexter Brighton, Creative Commons Music, e che ripartiamo con un nuovo percorso, un percorso che ci vede convocare. Ora proviamo a fare una diretta con il primo che capita.
1: Oh, sì. Che bella
0: allora,
1: notizia.
0: Intanto siamo qui trasmettendo dalla web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franchi di Torino. In studio, come al solito, c'è Tony e Rocco.
1: Okay.
0: E stavo cercando di farmi venire una qualche idea su chi provare a invitare, ecco, così estemporaneamente, perché il bello di questa trasmissione che porta il titolo di
1: lo sbadiglio
0: del criceto, cioè una cosa fenomenale. Poi un giorno vi racconteremo anche come è nato questo titolo qua. E quindi avevamo già detto che nel nostro format praticamente abbiamo la possibilità, così all'improvviso, di mandare un invito a qualcuno. Dopodiché vediamo cosa succede. Allora, facciamo così. O se per te va bene, io creo ora subito un invito con... No, non te lo dico, ma lo creo...
1: Se accendessi qui il monitor, potrei avere anche la visione di quello che accade nel tuo monitor?
0: No, perché se accendiamo anche il tuo monitor, non vedi quello che accade nel mio monitor, ma vedi quello che accade naturalmente in regia. Cioè, è diverso, questo è diverso. Allora, stavo tentando di, nella speranza che ci sia. Allora, guarda, vediamo se accetta, vediamo se accetta. Invito inviato, vediamo cosa succede, vediamo,
1: Posso immaginare che tu abbia inviato questo invito.
0: Allora, se accettano scommesse, vai.
1: Penso ad un collega che oggi era impegnato in un suo riposo, il professor Di Matteo.
0: No, sei fuori strada.
1: Io devo intuire allora che tu hai cambiato sesso, che stai chiamando qualcosa, una collega di sesso femminile.
0: No, nemmeno. Ecco, sul sesso, se un collega di sesso maschile.
1: Ah, quindi vado un po', vediamo, tento.
0: Tento con un altro nome.
1: Il mitico Sergio Galfo?
0: È in classe, non possiamo disturbare mentre si fa lezione.
1: A questo diciamo che molti dei nostri colleghi sono in classe, quindi...
0: Appunto, ma c'è qualcuno che poc'anzi ho visto andare
1: verso il bar. Okay,
0: ma perché aveva l'ora buca, non è che uno non lavori, ci mancherebbe altro.
1: Sì, ho capito, che così di spalle che non c'è neanche, capito?
0: Ma perché avevo visto che era...
1: Non ci ha dato nessun tipo di confidenza, continuava...
0: Esatto.
1: Perseguito verso il bar, proprio, senza voltare le spalle...
0: Vedi che non ci ha nemmeno degnati di controllare la mail.
1: Io direi di insistere anche con un messaggio.
0: Insistiamo?
1: Sì. Io direi proprio di insistere.
0: Allora, facciamo così. Gli scrivo un messaggino.
1: Se poi non risponde, io lo chiamo proprio direttamente.
0: Ok, ho scritto, guarda la mail. Vediamo cosa succede.
1: Vediamo.
0: Nel frattempo, lasciamo andare questo Dexter Brighton con Live Green Alone.
1: Oh,
0: c'è un'altra parolina prima che non mi viene, cioè proprio... Ok, vai.

0: Ragazzi, ragazzi, giù la musica. Allora, si è collegato. Ora vediamo l'audio, perché è un macello l'audio, ho sentito già prima.
1: Sì, sì.
0: Allora, vorrei solo, Giovanni, vorrei solo dirti che in questo momento ti trovi in diretta. Quindi, ci senti? Fammi un ok se ci senti. Si sente bene, forte e chiaro? Ok, non ti dico come ti vediamo noi,
1: Beh, l'immagine è veramente splendida.
0: Un'immagine splendida di quel faccino, eh?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, provo ad accendere il microfono, eh? Vediamo cosa si può sentire. Vai, puoi parlare.
2: Buonas, anzi, buongiorno a tutti.
0: Si sente benissimo, guarda, si sente veramente
2: bene.
0: Sì, si sente bene. Allora, volevo dirti che praticamente in questo format nostro, che si chiama
1: lo sbadiglio del criceto,
0: cioè, capito? Questa è la nostra trasmissione, lo sbadiglio del criceto. Praticamente il format prevede, sostanzialmente noi convochiamo via Meet un collega, un amico, e gli poniamo alcune domande esistenziali.
2: Vai.
0: Ok?
1: Quindi è pronto per esistere il nostro Tommy?
0: Tommy, sei pronto?
2: Perché sono in questa scuola? Questa è la domanda, vero?
0: Ecco, la prima domanda potrebbe essere: perché tu scegli costantemente, anno dopo anno e anche imperterrito, questa scuola e la metti proprio come prima nelle 150?
2: Ma semplicemente per i colleghi. Colleghi, l'ambiente, i ragazzi. Forse prima i ragazzi.
0: Io metterei...
2: È bello lavorare. È bello lavorare con questi ragazzi.
0: È bello lavorare con questi ragazzi. Questa è una cosa veramente bella,
1: Guarda, mi ha stupito.
0: Mi ha stupito veramente.
1: Ha stupito.
0: Praticamente ho visto Tony con la lacrimuccia, Ho visto Tony con la lacrimuccia.
1: Mi hai fatto emozionare.
2: È un tipo che si emoziona, però vuole bene, ragazzi.
1: Mi hai fatto emozionare, guarda.
0: No, proprio.
1: Che, di più anche il nostro collega, so che ha anche la funzione strumentale per i viaggi di istruzione. Insieme alla diciamo ormai veterana Carmelina Cutri.
2: Carmelina,
0: ecco, vedi, una delle nostre prossime
2: uscite.
0: Non uscite, una delle nostre prossime trasmissioni inviteremo Carmelina.
2: Carmelina, pezzo importante. Guarda, sta per arrivare. Se vuoi te la prendo in diretta.
0: Però diglielo,
1: diciamo che
0: siamo in diretta.
1: Meriterebbe uno spazio tutto suo.
0: Sì, gli daremo uno spazio tutto suo, certamente.
2: Carmelina,
0: che sei in diretta.
2: Buongiorno.
0: Carmelina.
1: Buongiorno, Carmelina.
2: Siamo in diretta.
0: Ciao, Carmelina, ciao.
3: Ciao.
2: Anna ha appena dichiarato di fare un'intervista solo con te. Ciao.
3: No, grazie.
2: Dov'ero?
3: No.
0: Diciamo,
1: Carmelina, in quanto veterana di questa scuola... Una docente
2: che risulta
1: molto attiva. Meriti uno spazio tutto tuo.
2: Esclusiva.
0: No, ma il problema principale è che come inviato, Giovanni, sei proprio una chiavica. Cioè, come inviato sei una chiavica. Cioè, noi stiamo anche cercando ora i nostri inviati sul campo. Capisci?
2: Allora io ho già un nome da proporti.
0: Chi è? Dicelo.
2: Bifulco.
0: No, ma lui non può. Non può.
1: Già qui dentro alla, diciamo, alla console.
0: Lui è il co-conduttore della trasmissione lo sbadiglio del criceto.
1: Il format è nostro,
0: non è che lo posso mandare fuori. Noi stiamo cercando di creare la nostra redazione, che naturalmente ha l'inviato esterno.
2: Interessante, perché non farlo fare a un ragazzo? Il ragazzo, secondo me, un ragazzo potrebbe essere interessante. E mi aggiungo, visto per i viaggi di istruzione, potremmo fare un piccolo format. Cosa ne penso dopo? Tipo un post viaggio, cosa mi è piaciuto di più, cosa mi è piaciuto di meno. Visto che è una parte centrale il viaggio di istruzione.
0: O addirittura un collegamento diretto
1: durante
0: l'uscita didattica.
2: Fate conto che la prossima venerdì le ragazze andranno all'acquario e sarebbe bello fare proprio un'intervista all'interno dell'acquario.
0: Bene.
1: Sì, perché in quell'occasione mi sa che come accompagnatore abbiamo il nostro collega
0: Giovanni
1: Galfo. Insieme alla collega Ottaviani.
2: Che comunque si potrà organizzare, è bello. Guardate, faccio vedere un secondo il professore Di Talone.
1: Ah, bene, potevi anche risparmiare.
0: Ecco, questa ce la potevi veramente risparmiare. Cioè, guarda.
2: Ma come? Un punto fermo di questa scuola.
0: No, va bene, io avrei tantissime cose da dire. Esatto. Pensa che io, naturalmente, sarei anche il suo tutor. Cioè, capisci a me.
2: Siamo in diretta con la Web Radio. Ti saluta il pubblico della Web Radio della Chiara.
1: Ma...
0: Cioè, come inviato speciale proprio, guarda.
2: No.
1: Cioè, ha anche il cappello, Vitalone.
0: Ha il cappello stamattina, Vitalone?
2: No, non ce l'ha.
0: Perché la temperatura si è leggermente alzata.
2: Mi aspetto un tocco di classe da lui.
0: Che tocco? In che senso?
2: Un foulard.
1: Bene.
0: Cioè, tu calcola che talmente fa caldo oggi che abbiamo notato il nostro, diciamo, un collega che è qui in studio con noi, non ha diritto di parola, però è in studio con noi.
1: Ma io gliela darei la parola.
0: Ah, vuoi dargli la parola?
1: Sì, assolutamente.
0: Guarda che per dargli la parola basta schiacciare un tastino, eh.
1: Io concederei.
0: Concediamo?
1: Sì.
0: Lo salutiamo così.
1: Lo salutiamo anche per...
4: Sono le 10.
0: Ecco, senti che sono le 10.
2: Infatti io volevo fare un saluto con il nostro punto fermo, il nostro Raffaele.
0: Raffaele, un nome alla garanzia.
1: Lamberti.
0: Ecco.
5: Buongiorno.
2: Bravi ragazzi, tutti i colleghi, anche quelli che stanno antipatici, perché non è detto sono tutti simpatici.
5: Ma a me mi stanno, fin quando non mi fanno nulla mi stanno tutti simpatici.
2: Esatto.
1: Bene.
0: Dopo questa, diciamo che veramente... Ma scusami, tra quattro minuti, che sarebbero l'ora che finisce l'intervallo, non dovresti andare in classe?
2: Oh, allora...
5: Sta parlando con lei,
2: però guarda un attimo, secondo me, guarda l'analogia, da Raffaele a Giuseppe, guardate!
0: Oh, stamattina, guarda...
2: Comunque, a volte, secondo me, ci sono dei fratelli lontani.
5: Dici?
2: Sì, mi sono pigliato un po'.
5: Ce l'ho separato.
0: Sono gemelli separati alla nascita.
1: Si sono rincontrati
0: qua.
2: Esatto.
0: Hai presente il film L'otto e il nove?
2: Sì.
1: Il sette e l'otto
0: era. Io sono andato avanti di un numero, giustamente, perché quello era già andato. Io vorrei dirvi che siamo in diretta.
1: Vi ricordo che noi siamo in diretta.
0: Buongiorno.
2: Abbiamo
0: che
2: un invito speciale qua.
0: Queste sì che sono delle bellissime presenze in questo istituto, eh? Non la tua faccia, Giovanni. Ma questa.
2: Hai qualcosa in diretta al nostro Rocco?
0: No, volevo dirvi che siamo veramente in diretta con il nostro appuntamento, lo sbadiglio del Criceto. C'è una cosa senza senso proprio. Pensate che la stiamo anche registrando, sta trasmissione.
1: Potrete poi rivederla,
0: Risentirla, siamo in radio.
2: Le immagini non ce l'abbiamo. Vabbè, allora vi salutiamo che dobbiamo andare in classe
0: ecco,
2: a fare il nostro vero lavoro.
0: Sarebbe anche doveroso e utile, vorrei salutare la collega Danila, che è lì, le capito, vedo.
1: Funzione strumentale per
0: la nostra funzione strumentale giorni. Che in questi giorni è molto impegnata con il sistema Invalsi, ok? Vorrei ricordarti, Dani, non c'entra niente con tutto il resto, ma anche il computer che non andava è stato rigorosamente sistemato questa mattina.
2: Allora vi ringraziamo, vi auguriamo una buona giornata.
0: Noi ringraziamo te, ti diciamo anche tutti i tuoi invitati, ti diciamo che come inviato speciale non ci hai stupito, ma lo terremo in considerazione.
2: Vi ringrazio allora.
0: Ti teniamo in considerazione.
2: Saluto dalla sala professori.
0: Chi c'è stamattina là? Chi c'è? Dora? C'è Dora? Chi altro c'è che non vedo?
2: C'è la professoressa Giannone, c'è c'è la professoressa Monti, c'è il professor sì, la web radio,
0: c'è la professoressa Monti, cioè un nome e una garanzia.
1: Assolutamente.
2: Stiamo registrando, vi ricordo
0: sì.
2: che stiamo registrando.
0: Anche in diretta, oltre a registrare, quindi significa che se stiamo registrando questa trasmissione può essere tranquillamente riascoltata, eh? Cioè tu pensa come ci siamo messi, che fortuna che avranno i posteri, giusto? Oh. Dopo questa affermazione ha guadagnato tre punti.
1: inizia ad entrare nel ruolo.
0: Sì, allora dal nostro inviato dalla sala professori, che sta a quattro piani più giù, dal nostro studio di trasmissione,
1: prof Tumminello.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio a tutti voi.
0: E un abbraccio a tutti voi. Ok, grazie. Ciao. Bene, questa è andata, però era rimasto e dovevamo almeno salutare. Almeno salutare, puoi parlare, se tu parli al microfono ti sentono e registriamo, eccolo.
4: Saluti
0: qua.
4: Ciao a tutti, sono il professore Tarantino Michele, insegno materie STEM a scuola, matematica e scienza.
0: Che professionalità.
4: Questa è la prima diretta a cui partecipo.
0: Ma la prima diretta della tua vita?
4: Della mia vita, no. Ho qualche piccola esperienza di qualche amico che avevo nelle radio. Diciamo delle radio nei paesi, no? E quindi mi hanno invitato a parlare di altri argomenti, specialmente di ambiente, perché mi occupo di ambiente.
0: Ecco, vedi, buona Michele, potrebbe essere per esempio un'altra trasmissione dello sbagliato di Iodio e Criceto dove parleremo di ambiente.
4: Benissimo.
0: Al
4: prof posso...
0: È interessante, co-conduttore, prendiamo nota di questo.
4: Posso suggerire la data, il 5 di giugno, perché è la giornata nazionale e mondiale sull'ambiente.
0: Ok, bene, possiamo prendere nota che il 5 giugno noi faremo questa trasmissione rigorosamente in diretta.
4: Benissimo.
0: Dove non saranno... come tutti i format, preparate domande o quant'altro, ma tutto ciò che noi tiriamo fuori in questa trasmissione è in diretta, sotto tutti i punti di vista. Trasmissione proprio allo sbando totale.
4: Live. Rigorosamente live,
0: dove tutti gli invitati saranno invitati al momento, uno, due, tre, questa mattina ci fermiamo solo a uno,
1: Assolutamente, basta.
0: Perché? Basta uno, anche perché tutto ciò è nato che bisognava aggiornare stamattina il sistema operativo del PC.
4: Un saluto veloce, ringrazio il prof Magri e il prof Bifulco dell'occasione. Alla prossima.
0: Grazie a te, ti auguriamo naturalmente un buon lavoro e noi riprendiamo con la nostra trasmissione lo sbadiglio del Criceto. Mentre il PC si riaggiorna e c'è Michele che parla sottofondo, io con la cuffia non sento, mi levo la cuffia, prego, certamente ci mancherebbe altro, fai come se fosse casa tua il mio cassetto, e quindi nella frattempo si sta aggiornando rigorosamente l'unità, la console centrale, e noi andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Bene, diciamo adesso esaudito il desiderio del nostro collega Tarantino.
0: Che voleva. Sì, però ha avuto un'ottima idea che la reputo anche molto molto utile. Lo inviteremo in questa giornata e incominceremo a fare delle domande. Le domande come vengono, senza, sì, senza la necessità di dover come dire, preparare nulla, perché la cosa più bella è proprio quella: non preparare nulla.
1: Va bene.
0: Quindi, ora un attimo e poi passeremo ai saluti per questa trasmissione. Ci ascoltiamo un piccolissimo brano musicale e a frappè.

0: Eccoci qua, rieccoci per dire la sincera verità. Avete ascoltato questo frammento del pezzo di Dirch Rog, Verstek.
1: Incredibile.
0: Incredibile, veramente. Ogni istante, non ogni giorno, ogni istante di più, la mia pronuncia migliora. Con la lingua inglese migliora. Migliora. Che fa? Mi prende in giro pure. Ok, la mia pronuncia migliora. Bene. Allora, noi, come dire, vi salutiamo.
1: Salutiamo.
0: Diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti.
1: Che non hanno una data ben precisa, ma...
0: E quello è il bello dello sbadiglio del criceto. Se in quel momento il criceto sbadiglia, noi ci siamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Se lui dorme, noi ci siamo.
1: Sì, perché quando non ci siamo, il criceto
0: dorme. Ok, quindi... Ora noi che facciamo? Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, ricordandovi che se volete contattarci, l'indirizzo email dove scriverci le vostre impressioni, le vostre idee, o anche nel caso in cui qualcuno di voi volesse partecipare in diretta alla nostra trasmissione, l'indirizzo email è webradio. @icidavincifranche.edo.it. Vi risponderemo e vi inviteremo. Vi inviteremo come inviati speciali della nostra trasmissione. Che lascio dire il titolo a Tony. Vai!
1: Lo sbadiglio del criceto.
0: È una poesia questo titolo. Sì. È una poesia, però dovremmo chiudere, sì, perché altrimenti sì, noi andremo avanti un'altra mezz'ora solo per dire cretinate. Che ci vengono bene,
1: sì.
0: Ma sì, proprio. Va bene, allora un saluto a tutti voi e una risentirci al più presto possibile con lo sbadiglio del
1: criceto. Buona giornata e buon ascolto.
0: Ciao a tutti.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

poi mi disse prendimi.

0: e su questa splendida sigla realizzata, ben io ve lo dico, realizzata da Giovanni Petroni. Che
1: ogni tanto mi dai un merito, diciamo, ogni tanto.
0: Va bene, non avevo ancora finito col merito.
2: Ogni sempre.
0: Cioè, sentite troppe voci qua. Allora, praticamente, cioè, Giovanni Petroni, che avete appena sentito, che entra quando non deve entrare.
2: Assolutamente.
0: Ecco, appunto, però ti avevo dato appena un merito, ma già te lo sei ripreso tutto. Me lo riprendo. Comunque, la sigla era di Giovanni Petroni, realizzata, un musicista di fama internazionale. Sì, musica e testo,
2: Anche il testo.
0: L'altra voce che
2: un artista dotato
0: proprio. Un'altra voce che sentite è quella di Domenico Fazzari, quindi ve lo presento. Ciao Mimmo, benvenuto.
2: Ciao.
0: Ecco qua, Giovanni ha già fatto tutto da solo, io naturalmente sono il regista della situazione qui.
1: Il disturbatore.
0: Ecco, va bene. Allora, in che cosa consiste questa trasmissione, questo podcast di giovedì pomeriggio? Chi lo dice?
2: Giovanni non lo sa.
1: Io sono, ahimè, prof, sono un po' impreparato, però se vuoi posso anche provarci, vediamo un po'.
0: Ma provaci poco, però vediamo te.
1: Ok. Vai. Allora, nella trasmissione A Modo Tuo vogliamo un po' con voi anche capire il significato, l'origine di alcuni detti e modi popolari di dire italiani. E quest'oggi la puntata è dedicata a un detto che ha origini molto antiche, in realtà è diventato di uso comune grazie a uno dei più importanti autori della letteratura italiana, che si chiamava Alessandro
0: Manzoni.
1: Bravo.
2: Ha studiato il professor Manzoni. Bravo.
0: Cioè, capisci? Cioè, mi stai stupendo, non
1: hai
0: è
1: visto?
0: Che non avrei mai detto che da quel lato, ecco, perché lui è, possiamo descrivere come siamo collocati.
2: Descriviamo
0: come, vuoi descrivere tu come è collocato lo studio, dove è collocato in questo momento il dottore Giovanni Petroni?
2: Il dottore Giovanni Petroni è situato di fronte a me, e alla mia sinistra, al centro, c'è il dottor Macri.
0: Ah, grazie per il dottore. Cioè, nel frattempo che Giovanni continua la sua spiegazione, vorrei dire
1: Che diciamo sempre che questa dovrebbe essere una trasmissione a sfondo culturale.
0: Quindi io e Domenico non ci stiamo proprio nella trasmissione.
1: Voi siete
0: siamo la cultura,
1: i pilastri.
0: Ma pensa tu,
2: della Magna Grecia sicuramente.
0: Sicuramente sì, perché, esatto. Senti, per chi volesse comunque intervenire in trasmissione, e ora diciamo anche certo, che cosa devono dirci, lo possono fare in due semplicissimi modi. Uno è scriverci un WhatsApp al 351 4278 040, o mandarci anche un audio, quindi, oppure rdf@icdavincifranc.edu.it.
1: O ancora potete scriverci anche sulla nostra pagina Instagram RDF Radio, che vi invito caldamente a seguire anche per rimanere aggiornati sugli appuntamenti della trasmissione.
2: E il quarto modo che vi sfugge è il piccione viaggiatore. Noi qui siamo dotati di finestre ampie.
0: Ampie finestre con piccione viaggiatore, va bene. Allora, senti Giovanni, stavi giustamente... abbiamo già fatto passare 5 minuti dall'inizio della nostra trasmissione, ma il nocciolo non l'abbiamo ancora detto.
1: Il nocciolo è che dove viene pronunciato questo detto? Questo detto viene pronunciato quando Perpetua, la serva di Don Abbondio, si rivolge a lui per rassicurarlo un po' dei bravi che l'avevano minacciato, e gli dice esattamente queste parole: le schioppettate non si danno via come confetti, e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. Questo è quello che Manzoni

0: Mi stupisce questa cultura, proprio.
1: Voi pensate che ci sono anche delle varianti, per esempio in Toscana si dice abbaio abbaio e divento empio lo Stato. Oppure si dice stiaffo minacciato non fu mai dato, sempre in Toscana. Anche perché sappiamo che Manzoni era stato per un periodo anche a Firenze a risciacquare i panni in Arno.
0: Esatto.
1: Tu cosa risciacqui ogni tanto?
0: Io
2: non l'insalata,
1: con la centrifuga.
0: Con la centrifuga, quella a mano, sai, quella che si gira a mano. E quindi diciamo che cosa chiediamo noi ai nostri ascoltatori?
1: Ecco, noi vorremmo chiedere a voi, in questo primo, diciamo, momento, di dirci un po' anche come si dice nei vostri dialetti o nella vostra lingua, se siete anche di altri paesi, questo detto, se esistono delle varianti. Questa è quella italiana, poi vediamo anche se ci sono delle varianti dialettali o straniere, appunto.
0: Quindi, perché mondo mondiale? Noi non siamo una radio via etere, quindi etere, che ha un bacino di utenza che si ferma dietro l'angolo, dietro la via, Noi siamo mondiali, perché
2: quindi globali,
0: perché trasmettiamo su internet.
2: Su internet.
0: Ok, bene. Però
1: c'è una spiegazione anche scientifica a questo detto, lo sai?
0: No.
1: C'è una spiegazione scientifica.
2: Addirittura.
1: Sì, sì, sì.
0: Ha studiato proprio.
2: Ha studiato.
1: Perché dicono che i cani che abbaiano di più sono quelli meno pericolosi di quelli che non abbaiano. Questo è quello che
2: è anche
1: risulta dalle analisi dei biologi, dei veterinari che hanno studiato l'abbaio, proprio il verso del cane, e da ciò è stato associato anche alle persone. E da diceria popolare è stato confermato anche da indagini scientifiche.
0: Sì. Rimango esterrefatto. Rimango esterrefatto. Bene, cioè proprio.
2: Diciamo che.
0: Guarda, Domenico è rimasto senza parole.
2: Sono rimasto senza parole, stavo riflettendo su questo.
1: Perché hai un cane che non ha mai abbaiato?
2: No, non ho un cane, non ho mai avuto un cane.
0: Ah,
2: però.
0: E non abbaia nemmeno lui.
2: Non abbaio nemmeno io, soprattutto. E soprattutto non mordo.
0: E non morde.
2: Attenzione.
0: E non morde. Bene, io ripeterei comunque i nostri contatti, perché sai, le prime volte è meglio ripetere, quindi WhatsApp, quindi anche ci possono chiamare tramite WhatsApp, e dire, ognuno può dire la sua, dite la vostra, che io dico la mia, al 351 42 78 040, oppure ci possono scrivere
2: col piccione viaggiato,
0: no, scrivere, quello non devono mandare, quindi a
2: rdf chiocciola ec da Vinci Frank punto edu punto it.
0: Una preparazione veramente, guarda, io continuo a non aver parole. Poi se nel frattempo volete ascoltare qualche brano,
1: perché così poi facciamo anche ascoltare i nostri radioascoltatori, qualcosa anche che viene da fuori la scuola, perché so che ci sono delle nostre inviate che hanno voluto darci una testimonianza, quindi magari noi facciamo ascoltare un bel brano e nel frattempo ci colleghiamo con loro.
0: Ah, ho capito, aspetta, però dobbiamo fammi capire bene cosa succede in questi minuti, nei prossimi minuti, perché
2: sai, che bella novità.
1: Nell'attesa che ci chiamino da casa, noi vediamo quello che ci hanno detto, hanno provato a raccogliere le nostre ragazze, o stanno provando, perché sono adesso fuori, quindi sono in collegamento e ci stanno aspettando, quindi
0: quindi noi chiameremo, come dire, ok, ho capito, e quindi in attesa
1: del collegamento con loro, io direi di mandare un brano, magari ce lo presenta il professor Macri questo brano.
0: Ma perché io?
1: Anche il professor Fazeri, che è un grande musicista.
0: Io direi che
2: il citofono lo suono benissimo.
0: Ma lui è, sai che naturalmente tu non lo sai perché sei giovane, lui praticamente ha suonato una vita al conservatorio.
2: Assolutamente. Ah.
0: Sì. Il citofono sotto.
2: Il citofono.
0: Portavo, mai aperto però. Cioè.
2: Portavo le lettere e quindi necessariamente per
1: farmi aprire. Ma adesso sai cosa esiste? Esistono gli ASMR. Quindi tu... Bellissimo.

0: riproduci il suono del mio, tipo noi potremmo fare una puntata ASMR, cioè dove riproduciamo suoni a caso e ci improvvisiamo musicisti.
1: Bene, che bello. Allora, sapete, bellissimo, in questo momento mi è venuto
2: siamo il Bruno Risas.
1: Visto? Allora ci ascoltiamo
0: Albero delle noci,
1: Brunori
2: Sass.

0: e ritorniamo in studio. Nel frattempo, Giovanni, come siamo messi con il collegamento in esterna?
1: Ci sono le ragazze collegate proprio ora dall'esterno, andiamo a dare il collegamento a loro.
0: Quindi dall'esterno ci siamo?
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto.
3: Buongiorno, oggi siamo qui col professor Galfo.
0: Oh.
3: Siamo delle alunne della Bernardo Chiara e chiederemo che cosa significa can che abbaia non morde.
4: Buongiorno a tutti. Allora, il detto cane che abbaia non morde significa che qualcuno che sbraita, minaccia, come noi insegnanti che vogliamo mettere qualche nota e poi alla fine non la mettiamo. E quindi chi sbraita, grida, poi alla fine non fa i fatti.
3: Ok, va bene.
0: Questa è
2: buongiorno, oggi siamo nell'intervista con Mohamed, Kafar e
5: Ahmed.
2: Come si dice nella vostra lingua il can che abbaia non morde?
5: Il kalb bihawhaw bas ma bi'oddish.
6: Grazie.
2: Grazie, arrivederci.
3: Adesso siamo qui con il signor Umberto dalla Puglia che ci dirà nel suo dialetto can che abbaia non morde.
7: Allora, il cane è morto. È morto un cane.
0: E allora, grazie. C'è ancora un intervento? Prego, ancora voi, in esterna. Grazie.
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto il can che abbaia non morde.
8: Le chien qui abbaia non morde. Ho sbagliato. Le chien qui abbaia non mord pas.
2: Grazie.
0: Il bello della diretta,
9: Sì.
0: Ancora ne abbiamo?
9: Sì, ne abbiamo un altro.
0: Ne abbiamo un altro. Ok, vai.
2: Buongiorno, oggi siamo con
8: Anna Rosa.
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto il can che abbaia non morde.
3: Adesso siamo qui con il signor Umberto dalla Puglia che ci dirà nel suo dialetto come si dice il can che abbaia non morde.
7: C'è un cane che non scherma, che è morto un cane.
0: È morto il cane, questo l'ho capito anch'io.
2: Siamo con...
0: Vai. Ancora, ragazze?
2: Stop. Oggi siamo con Anna Rosa che ci dice.
0: Succede? Che succede? Non si era inceppato qualcosa, Giovanni?
1: Sì, allora abbiamo provato a intervistare gentilmente il signor Nicola Umberto, dalla Puglia, che ha provato a darci nella sua versione il detto, ma non l'aveva ben capito. Poi, come avete avuto modo di ascoltare, le ragazze hanno provato anche a capire un po' nelle varie lingue se ci fosse un modo di poter esprimere questo modo di dire. In realtà non tutti lo conoscevano, quindi possiamo dire che sia un detto prettamente italiano, per lo più toscano, nato in ambiente toscano.
0: Capito. E intanto su WhatsApp c'è il signor Samuele, che c'è scritto lì, c'è il numero, non lo posso dire naturalmente, che ci chiede: vorrei ascoltare una canzone. Cioè, facciamo, non è in un programma con dediche, richieste, tipo gli anni 80.
1: Domani facciamo una trasmissione su Sanremo, magari potete collegarvi e chiedervi di ascoltare una delle vostre canzoni preferite del festival.
0: Il festival di Sanremo.
1: Certo.
0: Possiamo anticipare? Possiamo anticipare
1: oggi?
0: Ad oggi? No.
1: Cioè, che canzone vuole ascoltare?
0: Vuole ascoltare, ecco, sta scrivendo ancora il signor Samuele. Samuele, vediamo che cosa vuole. Vediamo, sta scrivendo. Scrivi Samuele
1: il bello della diretta.
0: Il bello della diretta, perché voi sapete che siamo in diretta. Ah, va bene, allora lavoro. Signor Samuele ogni tanto lavora.
1: Ah.
0: Ok? Quindi va bene, Samuele.
1: Quindi non ci dice nulla.
0: No, ci ha detto il titolo della canzone, ma non.
1: Non è di Sanremo.
0: Non è di Sanremo, ecco. Ah. Non è di Sanremo. Anche perché noi domani. No, cioè non noi. No, noio, sai.
1: Ci saremo io,
0: Giovanni, con
1: il professor Giglia, il professor D'Amato, che ci dedicheremo, diciamo, al ricordo degli ultimi 32 brani vincitori del Festival di Sanremo. Giocherete anche voi da casa, quindi mi raccomando a collegarvi, perché siete voi i protagonisti di questa trasmissione.
0: Quindi noi andremo indietro per ben 32 anni.
1: Sì, partiremo dal 94, ascolteremo 8 canzoni domani e voterete voi da casa il vostro brano preferito già domani nella prima puntata, quindi bene. Ci dedicheremo per un po' a questo.
0: Allora ringraziamo, perché qui ci fanno i complimenti per la trasmissione radiofonica.
1: Chi ci scrive?
0: E non posso sapere, non posso nemmeno dire il numero. Io l'unica cosa che vedo è il numero.
1: Ok.
0: Quindi ringraziamo, dicendo anche a lui o lei che domani c'è la possibilità di fare delle richieste degli ultimi 32 anni di Sanremo.
1: Sì.
0: Quindi non solo la canzone.
1: Noi ascolteremo tutti i brani vincitori, ma se avete qualche richiesta noi possiamo
0: sempre
1: sicuramente...
0: inerente a, però.
1: Ah sì?
0: Ok, inerente a Sanremo. Quindi, allora facciamo così. Nell'attesa. Abbiamo altri collegamenti in esterna per oggi?
1: Credo che le ragazze adesso abbiano terminato, quindi possiamo andare avanti.
0: Ah, ecco, vedi, complimenti. È il nostro amico Rocco. Il nostro amico Rocco Di Matteo, che salutiamo. Ma salutiamo anche, perché vedo collegata Fiorella.
1: Ciao,
0: ecco,
1: Fiorella.
0: Samuele l'abbiamo già salutato prima. E possiamo dedicare a loro una canzone di Sanremo?
1: Perché no?
0: Posso fare io?
1: Sì.
0: La prima che mi viene in mente?
1: Vediamo, dai.
0: Non lo so. Vabbè, facciamo questa qua, che va per i giovani, per i meno giovani. Achille Lauro?
1: Questa è stata una bella canzone. Incoscienti giovani.
0: Bravissimo.

0: riprendiamo la linea dallo studio.
1: Bene, dopo aver capito insieme a voi l'importanza di questo detto e la storia di questo detto "can che abbaia non morde", adesso vogliamo giocare con voi, ma con le alcune parole dialettali. Quest'oggi è la volta della Puglia, quindi vi proporremo adesso, la dirò io in quanto rappresentante della regione.
0: Non ti hanno ancora cacciato?
1: Purtroppo sono qui.
0: Vedi che ti hanno cacciato? Hanno visto, hanno capito, sì. E poi giustamente ti hanno cacciato.
1: Allora, ovviamente potete giocare con noi sempre con i soliti canali, il numero WhatsApp, potete, che lo ripetiamo, il numero WhatsApp è
0: 351 42 78 040,
1: e con la pagina Instagram RDF Radio, mandandoci direttamente la risposta. Allora, la parola di cui vogliamo conoscere il significato viene dal dialetto barese ed è la parola bastonat o bastonac. Che cos'è la bastonac?
0: Io non ho la più pallida idea.
1: Allora, vediamo se c'è qualcuno anche dalla Puglia che ci risponde.
0: Noi siamo mondiali, eh?
1: Certo.
0: Nel frattempo io comunque lascio in sottofondo, mentre parliamo, della musica.
1: Questo è Marco Masini.
0: Bravissimo.
1: Raccontami di te.
0: Ecco. Ho capito ora come fai a sapere tutto subito.
1: Ah.
0: M'ho afferrato. Vabbè, ma sai com'è? Vabbè, se scriveteci intanto, qual era la parola?
1: Bastonac.
0: Bastonac.
1: Sì.

0: vuoti a perdere.
1: Però strano, eh? Cioè io, non volendo, continuo a mettere brani di Sanremo. Non l'ho fatto apposta, giuro.
2: Ecco, io non sapevo che questo brano era del Festival di Sanremo di quale anno?
1: 2000.
2: Ah, Festival di Sanremo vinto, credo, dalla Avion Travel Orchestra, no? Se non ricordo male.
1: E chi presentò, lo sai?
2: Chi presentò non lo so.
1: Io sì.
2: Avevo 2 anni nel 2000.
1: Ah, di 2 anni. Presentarono Fabio Fazio con addirittura Luciano Pavarotti.
2: L'ultima apparizione di Pavarotti è stata nel 2006, credo 2007.
1: Poi Teo Teocoli e Ines Sastre. Il totale dei brani presentati in quell'edizione di Sanremo sono stati 34, 16 campioni e 18 giovani.
2: Poi è un anno importante, apriva il nuovo secolo.
1: Esatto.
2: Il 2000.
1: E sai qual è stata la sigla di apertura?
2: No? Qual è stata?
1: Nessun dorma, cantata da Luciano Pavarotti.
2: Meraviglioso.
1: Che non è di Luciano Pavarotti, ma è bensì è l'aria più celebre di un'opera lirica del grandissimo maestro, l'ultimo grande operista,
2: l'ultimo grande baluardo, possiamo dire, dell'opera lirica,
1: che era Giacomo
2: Puccini,
1: il mio preferito.
2: La Turandot, no?
1: Turandot. Nel frattempo
2: ci risponde qualcuno.
1: Naturalmente io vedo solo un numero di telefono, ma firmatevi gentilmente quando,
2: esatto,
1: rispondete, firmatevi, almeno possiamo dire il nome. Ripeti tu la parola dialettale.
2: Bastonac.
1: Allora qui mi scrivono Bastonato.
2: La risposta è errata.
1: La risposta è errata.
2: Purtroppo la risposta è sbagliata.
1: Allora, signora Anna, la signora Anna che ha appena aggiunto su WhatsApp, vediamo che cosa ci risponde. Signora Anna, attendiamo la sua risposta.
2: Sì.

0: poi spieghiamo anche perché si dice così, perché c'è una ragione.
1: C'è sempre una ragione a tutto,
0: La nostra lingua è meravigliosa.
1: Fantastica. Allora, guarda, io vorrei, come dire, anticipare la trasmissione di domani.
0: Sì.
1: Allora, aspetta, la signora Anna ha risposto e ci dice botte.
0: No, la risposta è sbagliata.
1: La risposta, ma prima o poi, prima della fine
0: della trasmissione. Prima della fine della trasmissione, chiaramente.
1: Chiaramente lo diremo, no?
0: Lo diremo se non arriva la risposta esatta, perché...
1: Certo, senti, ma mi è venuta un'altra idea.
0: Ah.
1: Un'altra, mi nascono idee, così.
0: Cioè, questo è il bello della diretta.
1: Il bello della diretta. Ma loro rispondono, giustamente, partecipano, si divertono, no? Ma per rendere ancora di più frizzante la nostra trasmissione, non possiamo mettere qualcosa in palio.
0: Cosa possiamo mettere in palio? Pensiamoci.
1: Ho già la risposta.
0: Ah. Devo avere paura di questa risposta.
1: No, cioè, no, mi verrebbero un po' di risposte. Una potrebbe essere: signora Anna, per esempio, io le mando a casa Giovanni e l'aiuta a fare la spesa, le pulizie.
0: Le pulizie, cioè, sono proprio scarso. Comunque.
1: Sei scarso?
0: Sì, la spesa sono bravo.
1: Sei bravo, quindi possiamo, ecco, o quello. Oppure ieri sera, mentre scrivevamo, era mezzanotte quasi,
0: sempre
1: inerenti a lavoro radiofonico. Idee radiofoniche e quant'altro, lui mi ha detto, mi ha risposto dicendo: mi aspetta un attimo, finisco di lavare i piatti, dopodiché provo.
0: Esatto. E non ci sono riuscito.
1: E non c'è riuscito, vabbè, questo io lo sapevo già. il risultato finale. Quindi, signora Anna, se lei ha bisogno, in questo momento abbiamo Giovanni, che però deve indovinare. Prima deve indovinare la signora. Ecco. Allora, quindi, bene, andiamo avanti. Io ti sto facendo ascoltare che cosa?
0: Ma questa è un... Amor mio, sono me. Omelette.
1: Allora, ragazzo, tu mi stupisci. Tu mi stupisci.
0: Però non ricordo, è una canzone del festival.
1: Sì.
0: Questa
1: sarà un
0: po' vecchiotta.
1: È una vecchiottina.
0: Questi anni tuoi sono.
1: Cosa hai voluto dire?
0: No, scusami. Insomma, ma quelli erano gli anni d'oro del Festival di Sanremo.
1: Ho capito, ma non ho capito. Cioè, tu hai voluto dire... Cioè, spiegami.
0: Cioè, tu pensi che io ti dia del vecchio, no? E questo è il tuo cruccio.
1: L'hai detto?
0: No.
1: L'hai detto? Cioè, velatamente... Maledetto.
0: Ma tu ti mantieni eternamente giovane.
1: Eh sì, mo si vuole salvare il calcio d'angolo. Allora, è sempre per anticipare quello che sarà domani, la tua puntata, ecco, è Amor Mio, questa canzone che fa parte dell'edizione, ovvero la 30ª edizione del Festival di Sanremo.
0: Siamo nel
1: 1980, questo Festival di Sanremo che è stato vinto, aspetta che ora arriviamo anche quello, in questo momento mi sfugge. Allora, intanto ti posso dire, perché questo me lo ricordo, che è stato presentato da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni, e quella famosa...
0: Giovanissimo Roberto Benigni.
1: Giovanissimo Roberto Benigni, certo. Con Olimpia Carlisi e Daniele Piombi. Non c'era l'orchestra. Questa
0: particolarità. E come cantavano?
1: Su base.
0: Ah, come mai non c'era l'orchestra?
1: Ma questa costava troppo. Sì, effettivamente.
0: Comunque, il Festival di Sanremo del 1980 è stato vinto da Toto Cutugno. Noi.
1: Ha ragione, solo noi. E la canzone è di Albertelli Tavernese.
0: Però io sottolineerei anche il terzo posto di questo festival, perché vince, cioè arriva terzo, una canzone forse che ci ha resi celebri in tutto il mondo, direi, Su di noi di Pupo, no?
1: E questa?
0: È lei. È lei. È lei. E allora l'ascoltiamo.
1: Ascoltiamo?
0: Ascoltiamo.
1: Nel frattempo.
0: Nell'attesa. Nel frattempo continuate a giocare con noi.
1: Continuate a scriverci o su rdf@vincifranchi.edu.it oppure
0: sulla pagina Instagram RDF Radio
1: oppure WhatsApp 351 4278 040. E ora su di noi. Pupo.

0: Ebbene, era, abbiamo ascoltato Su di noi di Pupo. Bene, allora al momento aspetta che ti leggo una emails, come si dice?
1: Email.
0: Ah, email.
1: Email.
0: Perché si dice email? Vabbè, non stiamo lì a...
1: Noi stiamo parlando di detti italiani, non delle parole, dei nuovi coni passati poi nella lingua.
0: Ah, va bene, così, era per... Comunque,
1: sai cosa pensavo? Dovremmo fare...
0: Non devi pensare,
1: anche
0: Giovanni,
1: una trasmissione sugli ultimi posti di Sanremo, perché molte canzoni che sono arrivate ultime sono diventate più famose di quelle che sono arrivate prima.
0: No, a prescindere da quello, sai cosa mi viene in mente come ultima canzone? Un Vasco Rossi, Un Vita Spericolata.
1: E pensavo proprio a lui, infatti.
0: Ah, ecco, che se non ricordo male, all'epoca
1: anni
0: si cantava,
1: 70?
0: Sì, si cantava in playback. Lui andò via dal palco prima che la canzone finisse. Ho questo vago ricordo in mente. Vabbè, comunque approfondiremo. E, niente, leggo un paio di email. Mi raccomando,
1: sì.
0: Mi raccomando, tu fai attenzione. Vediamo se
1: qualcuno
0: ci è
1: arrivato.
0: Il detto, vogliamo dire naturalmente la
1: parola
0: l'origine.
1: È bastnak. L'origine di questa parola, così anche per darvi un aiutino, è un termine che indica una radice, però voi dovete dirmi di cosa stiamo parlando. Pensate che in latino questa parola si diceva pastinaca, da qui la parola bastanac in dialetto barese per indicare questa radice. Quindi
0: una radice,
1: vi ho dato
0: quindi,
1: un bel aiuto.
0: È un aiuto, è non di meno,
1: per
0: un
1: cui...
0: bel aiuto. Allora guarda, c'è una risposta.
1: Sì.
0: C'è una risposta. Buongiorno a tutti voi, splendidi amici, eccetera, eccetera. E aspetta.
1: Chiediamo di presentarsi.
0: Eh no, ma dovrebbero mandarci Antonella. Antonella, guarda. Prima leggo le email.
1: Ok, leggiamo le email.
0: Leggiamo le
1: Diamo
0: email.
1: Un po' di
0: prima.
1: Suspense.
0: Diamo un po' di suspense. E poi ritorno su WhatsApp perché ben in due. In due. E io direi che a questo punto, se dovesse essere corretta, ok, premiamo tutte e due.
1: Certo.
0: Ok. Allora, per quanto riguarda l'email, abbiamo Francesco, questo si firma.
1: Signore.
0: Ecco, Montagna.
1: Cioè, Montagna.
0: Montagna.
1: La famosa radice di Montagna.
0: Non Montagna. Vabbè, ma lui ha risposto prima che tu
1: prima
0: dicessi
1: del
0: radice.
1: Suggerimento.
0: Prima del suggerimento. Vai. Sì o no?
1: No, direi proprio di no. Non ci siamo.
0: Giovanni, dobbiamo creare anche la musica del suspense.
1: Ah.
0: Che ne dici?
1: Si può fare. Tutto si può fare.
0: Dobbiamo. Ok. Allora, non è Montagna?
1: No, non è Montagna.
0: Non è Montagna. Va bene, scusami, io non so.
1: Non è Montagna, il dialetto pugliese barese è molto molto complicato. Poi ne ascolteremo altre di parole ancora più complicate.
0: Vorrei ricordarti che abbiamo 20 regioni in Italia,
1: quindi c'è l'imbarazzo della scelta.
0: La scelta, no? Va bene, allora passiamo a un'altra email.
1: Mm.
0: Ok. Allora, questa qui è Francesca.
1: Mm.
0: Francesca, il prossimo gli facciamo anche scrivere da dove, così almeno abbiamo un'idea da dove sono collegati sulla nostra radio. Allora Francesca ci risponde dicendoci caffettiera, ma anche lei ha risposto prima.
1: Francesca, mi dispiace,
0: dell'aiuto.
1: Ma è la risposta errata.
0: Errata. Ecco, e questa invece, che mi sembra che si avvicini un pochino di più, perché è arrivata dopo il suggerimento, parla di patata.
1: La patata non è, però siamo molto vicini alla risposta.
0: Perché è un qualcosa che sta sottoterra. Bene, allora noi abbiamo ancora qualche minuto, proprio 4-5 minuti prima della conclusione.
1: Quindi
0: di questa...
1: sveleremo anche,
0: certo,
1: la risposta.
0: Certo, sveleremo, però posso già dire, perché io le leggo,
1: sì,
0: naturalmente, che abbiamo ben due risposte date su WhatsApp.
1: Non si presenta, si presenta.
0: Si presentano. No, aspetta, uno si presenta e l'altra Dice: ma le mie radici pugliesi mi hanno aiutato. Ecco qua, ok, capito? E sono due splendide signore, credo, perché sono, ecco, una è Grazia,
1: ah,
0: e l'altra è, fammi vedere, Antonella. Hanno indovinato.
1: Siamo vicini. Ah,
0: hanno proprio indovinato.
1: E tu che ne sai?
0: Perché
1: tu non sei pugliese.
0: Non sono pugliese, ma io mi documento.
1: Ah, ok.
0: Cioè, scusami, devo fare una trasmissione. Vuoi che io non mi documenti,
1: certo, certo,
0: in merito? Scusami, non è una cosa. Ecco, aspetta che sta scrivendo Antonella. Antonella, visto che stai scrivendo, quindi ci stai anche ascoltando, da dove scrivi? Che città? Che paese? Nel frattempo mettiamo in sottofondo un po' di musichetta. È Barese, Antonella è Barese. Ma ci stai scrivendo da Bari? Grazie a delle radici pugliesi, e quindi stiamo lì.
1: Ma non sono le radici che intendiamo noi, però.
0: No, no, no, no, no, no, no, no.
1: Questo è un altro bellissimo brano, comunque.
0: Sì, ma mettiamo sotto, in sottofondo per... Ecco, allora, direi che sotto le note di Canta con noi, ok, che fa parte anche questo del mitico festival del 1988, noi ci stiamo portando piano piano nella trasmissione di Giovanni di domani.
1: Beh, sì, sì, sì.
0: Okay.
1: A cui invito a partecipare caldamente, perché, ripeto, dipenderà tutto da voi. Avrete 24 ore per votare, quindi avete tantissimo tempo. I risultati dei sondaggi li leggeremo nelle puntate successive e vi daremo costantemente sulla pagina Instagram RDF Radio l'aggiornamento della prima fase, poi la seconda fase e l'ultima fase fino al vincitore.
0: Posso anticipare,
1: sì,
0: un'altra cosa che faremo, che abbiamo già fatto lo scorso anno, perché sembra niente, ma noi abbiamo iniziato a trasmettere con la nostra web radio scolastica oltre un anno fa, molto di più di un anno fa. Abbiamo cominciato a fine 2024. Sembra ieri, ma abbiamo stravolto lo studio. Lo studio era incominciato con il nulla. Ora, dalle foto che abbiamo sul nostro sito, si può vedere come è realizzato lo studio. E la signora Antonella,
1: rullo di tamburi?
0: Rullo di tamburo. Indovina di dov'è? È di Bari.
1: Ah, pensavo di Bolzano Nord.
0: No, è di Bari. Ah, okay. Quindi le radici. Salutiamo Grazia, che ci deve lasciare. Grazie di essere stato con noi. Domani raccomando, partecipa alla trasmissione di Giovanni e intervieni anche domani. Grazie ancora. E naturalmente ti dico che hai vinto. Devi scegliere se vuoi che Giovanni venga a casa a farti le pulizie. Se Giovanni venga a casa a lavare i piatti, oppure semplicemente fai la spesa.
1: Sì.
0: No. E poi il regalo vero in realtà è un altro.
1: Oddio. Basta.
0: Ve lo svelo fra 2 minuti.
1: Ok,
0: fra 2 minuti. Nel frattempo ringraziamo tutti
1: i radioascoltatori.
0: Tutti gli ascoltatori. Grazie a questa, diciamo... primo podcast, prima puntata di
1: A Modo Tuo,
0: che abbiamo anche sponsorizzato il podcast di domani,
1: sì, si chiama Sanremo Cup, in cui sarete, ripeto, voi a partecipare, quindi mi raccomando, vi aspetto numerosi, anche perché potremo parlare insieme delle passate edizioni del Festival di Sanremo.
0: Bene, allora facciamo un saluto anche alla signora Irma, alla signora Laura, che ci stanno ascoltando, con Samuele, con Fiorella, quindi gli ascoltatori sono veramente in tanti e vi ringraziamo. E diciamo anche che la trasmissione può essere riascoltata, perché verrà sicuramente riprogrammata
1: in attesa della nuova puntata del prossimo giovedì.
0: Esatto, giovedì ogni giovedì
1: alle 15,
0: alle ore 15 abbiamo
1: Giovanni,
0: Rocco
1: e Mimmo Fazzari,
0: che è sparito in questo momento.
1: Sì, si è volatilizzato.
0: Cioè, noi eravamo qua a parlare, a un certo punto ci siamo girati verso la terza posizione ed è sparito. Cioè, dove è andato poi? Sei impressionato, non è che?
1: Sì, hai cominciato ad avere paura dei cani che...
0: No, ma più che altro credo, sai cos'è?
1: Che non abbaiano.
0: No, ma credo che lui sia sparito nel momento in cui abbiamo detto che c'è come premio da andare a fare le pulizie,
1: quindi io sono il fortunato che è rimasto qui e quindi...
0: Benissimo, va bene, è arrivato
1: allora,
0: il momento, Giovanni.
1: Di dare l'annuncio?
0: Sì.
1: Vai, a te questo onere e questo onore.
0: Io so perché.
1: Perché?
0: Io lo so perché.
1: Perché?
0: Perché dici che sono più vecchio e quindi di conseguenza hai pietà di me.
1: Tu sei il direttore artistico di questa trasmissione.
0: No, il dittatore
1: artistico.
0: No. Allora, facciamo così. Lo dici tu.
1: Lo dico io chi vince.
0: Lo dici tu chi vince. No, dici tu la parola.
1: Ah. Quindi allora, ma Antonella cosa ci ha detto?
0: Giusto. Meglio che cioè. Allora, Grazia ha risposto Carota.
1: Okay.
0: E Antonella ha risposto Carota. Ti va bene? Perché Antonella a quanto pare è di Bari. Mm. E quindi tu, essendo a Torino, qualsiasi cosa o la fai in videoconferenza,
1: certo,
0: oppure ti è andata bene. Per quanto riguarda invece Grazia, è di Torino.
1: Quindi era ancora più difficile.
0: Se la Grazia che penso io e penso di sì,
1: penso di sì
0: perché ho visto l'immaginetta,
1: okay,
0: del WhatsApp,
1: la foto profilo,
0: come si chiama?
1: Fotoprofilo.
0: Madonna, che cultura st'uomo. La foto profilo di Grazia,
1: buon uomo.
0: La foto praticamente abita qui dietro.
1: Ah,
0: quindi puoi andare al supermercato, puoi andare a casa a fargli le faccende domestiche, lavare i piatti, eccetera eccetera.
1: Sarà un onere e un onore.
0: Benissimo.
1: Per Grazia.
0: E anche lei ha risposto Carota.
1: Carota. Bene, Grazia e Antonella, vi comunico che avete indovinato. La risposta è esatta. Bravi, Bastanac è la carota in dialetto barese.
0: Sì.
1: Quindi brave. Avete vinto pulizie gratis a casa. Per cui...
0: No, in realtà avete vinto un bel caffè offerto da noi.
1: Ah.
0: A Grazia lo possiamo offrire qua a Torino.
1: Certo.
0: E visto che Giovanni è barese,
1: Lo offro io.
0: Lo offrirai tu alla signora Antonella.
1: Okay.
0: Vi metterete d'accordo perché abbiamo il numero.
1: Il numero, ok.
0: Ecco. Allora Antonella, ti contatto, offro io. Aspetta. Sta scrivendo. Offro io a Giovanni una teglia di patate, riso e cozze.
1: Wow.
0: La prossima volta che viene a Bari.
1: Allora sarò molto contento di fare le pulizie da Antonella.
0: Antonella,
1: senza offesa per Grazia.
0: Scusami.
1: Patate, riso e cozze, il caffè, c'è una bella differenza.
0: Sì, Antonella, Bari centro, siamo vicino alla stazione del treno, vicino all'autostrada, non lo so, perché io, essendo calabrese, ogni tanto vado
1: giù. Ci sei stato a Bari?
0: Tante volte. Però potrei organizzare una discesa o una risalita.
1: Guarda, quando si tratta di mangiare, vieni anche tu. Perché le pulizie però le devo fare sempre io.
0: Quelle tu. Allora, però, come al solito, sai perché io ho iniziato a dire che ci salutiamo 10 minuti fa?
1: Come mai?
0: È perché lo sapevo che poi ci prolungavamo 10 minuti. Infatti siamo
1: in perfetto orario.
0: Quindi vi ringraziamo tutti coloro i quali hanno scritto al rdf@cedevincifranche.edo.it, su Instagram al contatto
1: RDF Radio,
0: sul WhatsApp al 351 4278 0 4 0. Grazie ancora ad Antonella, grazie a Rocco, grazie a Samuele, grazie.
1: Fermarti,
0: guarda, sta dicendo che siamo vicino alla tangenziale dello stadio San Nicola.
1: Oh,
0: quindi ci passiamo con l'autostrada.
1: Strada, direi che ci proprio è obbligatorio. Però guidi tu.
0: Guido io, non è un problema.
1: Okay.
0: Su quello
1: quando
0: non
1: si
0: è un problema
1: di mangiare, guidi anche fino a Lampedusa.
0: Esatto, anche passo anche direttamente
1: con la macchina
0: sul mare. Allora, grazie ancora a tutti voi di essere stati quest'oretta insieme a noi e alla prossima che è
1: giovedì prossimo.
0: Abbiamo qualcosa da anticipare?
1: 19 febbraio. Ah, abbiamo la puntata di Isla Sanremo Cup domani alle 15. Vi aspetto numerosi con me, il professor Giglia e il professor D'Amato. E vi stupiremo, vi diletteremo con la storia del Festival di Sanremo. Con A Modo Tuo ci vediamo giovedì 19 febbraio con me, Rocco Macri e Domenico Fazzari. Alla prossima!
0: Ciao!

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Buongiorno a tutti. Benvenuti all'intervista alla storia. Qui con me i ragazzi della prima C: Christian, Meriem, Gioele, Gabriele, Nicole e Aurora. Oggi intervisteremo uno dei personaggi più grandi della storia romana, Diocleziano.

0: Augusto Diocleziano, siamo onorati di averla al nostro fianco in questa prima puntata di Intervista alla Storia. Sappiamo che il suo nome è legato a una strana profezia, un certo Apro. Ora ci faccia un po' capire. Apro, in latino, vuol dire cinghiale, ma di certo lei non è diventato imperatore dopo aver ucciso un cinghiale. Ci faccia un po' capire. Come sono andate le cose?
1: Sono molto onorato di poter partecipare a questa intervista. Comincio col dire che quando sono nato nel 244 ad Oclea, nella provincia romana della Dalmazia, l'impero si trovava in una terribile crisi di successione in cui le varie legioni stanziate in ogni parte del mondo acclamavano imperatori continuamente, come se questo ruolo fosse una passeggiata e legato soltanto al comando dell'esercito. Gli storici hanno definito questo periodo anarchia militare. L'impero era troppo grande e c'era bisogno che Roma tornasse ad avere un Augusto in maniera stabile. Anche io decisi di inserirmi in questa situazione difficile. Una sera una profetessa, mentre ero in un'osteria, mi disse che sarei diventato imperatore solo dopo aver ucciso un Apro. Mi sembrava molto strano, dato che Aprum in latino significa cinghiale. In realtà Apro, a cui si riferiva la profetessa, era il prefeta del preterio Ario Apro. Molto spesso uccidevano gli imperatori per diventare loro stessi imperatori. Anche Ario Apro aveva ucciso il vecchio imperatore Numeriano. Allora, mentre l'esercito mi acclamava imperatore, sguignai la spada e uccisi davanti ai miei soldati il prefetto Ario Apro.

0: Ci parli un po' del suo regno. Alcuni storici hanno parlato di un passaggio dal principato al dominato. In che senso? Si sentiva un po' un dio sulla terra?
1: Beh, di certo in un modo per rafforzare il mio potere e quello degli imperatori in generale. Era quello di aumentare il mio potere. Tutti mi chiamano Dominus, che in latino significa signore, e mi consideravano un dio. Come un dio mi facevo vedere quasi mai e chiunque avesse voluto essere ricevuto da me avrebbe dovuto inginocchiarsi fino a quasi baciarmi le punte dei piedi. I cittadini erano diventati dei sudditi.

0: Il suo governo è celebre per l'istituzione della tetrarchia. Cos'era e che scopi aveva?
1: Dal momento che l'impero era immenso, capì che non potesse più essere governato da un unico uomo. Dunque, nel 293, nominai altri 3 uomini di mia fiducia. Si creò così un governo di 4 imperatori, chiamato tetrarchia. La tetrarchia risolveva così i problemi della successione, che come possiamo fino ad allora era in mano dell'esercito. Da quel momento furono nominati 2 Cesari e 2 Augusti, che governavano rispettivamente le parti occidentali e orientali dell'impero. Io e Galerio, mio genero, governammo la parte orientale dell'impero, mentre Massimiano e un collaboratore, e Costanzo Cloro, suo figlio adottivo, governarono la parte occidentale e risiedettero a Milano e a Treviri.

0: Durante il suo regno, il cristianesimo era sempre più diffuso. I cristiani, da quello che sappiamo, non gli erano tanto simpatici.
1: È proprio così. Pensate che nel 303 ho emanato un editto con cui ordinavo la distruzione di tutte le chiese cristiane, la confisca dei testi sacri e l'esclusione dei cristiani dagli incarichi pubblici.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 4 iniziamo la settimana con il cielo color in interrogazione a sorpresa. Un grigio piatto che avvolge tutto il nord. L'umidità sarà così alta che i vostri appunti diventeranno molli prima della seconda ora. Martedì 5, ancora nuvole tattiche. Cadrà quella pioggerellina sottile che non serve a bagnare le piante, ma serve tantissimo a sporcarvi le scarpe nuove. Mercoledì 6, l'apocalisse. Mercoledì serve il brevetto da sub. È previsto un diluvio universale degno di un film catastrofico. Giovedì 7 maggio, il cielo smette di piangere e prova a fare pace. Sarà una giornata mista, un po' di sole, un po' di nuvole e tanta indecisione. Venerdì 8, la svolta, finalmente si ragiona. Il sole splende su tutto il nord e le temperature decollano. Sabato 9, modalità estate anticipata attivata. Si vola verso 25 gradi, è il giorno perfetto per la prima uscita in centro o al parchetto. Tirate fuori gli occhiali da sole per nascondere le occhiaie da maratona su Netflix o da sessione su Fortnite. Domenica 10, sole splendente ma con quella leggera brezza di ansia da domenica sera. Il clima sarà perfetto per fare qualsiasi cosa, tranne che aprire lo zaino. Godetevi il caldo finché dura, perché lunedì prossimo, beh, già lo sapete. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo e ben ritrovati anche voi ascoltatori del Centro Italia. Siamo a maggio, il mese in cui il sole inizia a fare davvero sul serio e le giacche iniziano a chiedersi se hanno ancora senso nella vita. Spoiler, questa settimana la risposta è dipenderà dal giorno e vediamo perché. Lunedì 4 maggio si parte bene con cielo soleggiato e temperature tra i 20 e i 23 gradi, Roma e Perugia le più calde, l'Abruzzo un filo più fresco ma comunque gradevole, insomma un lunedì quasi gentile, cosa rara, apprezziamolo dai. Ma attenzione, perché martedì 5 e mercoledì 6 maggio arriva il colpo di scena della settimana. Una perturbazione decide di farci visita e porta con sé piogge abbondanti. Le temperature calano e scendono fino a 15 gradi. Sì, avete sentito bene, quasi 10 gradi in meno in due giorni. Tirate fuori la giacca che avevate già messo in fondo all'armadio, non è uno scherzo. Giovedì 7 e venerdì 8 maggio lentamente il tempo migliora. Le piogge si allontanano e tornano le schiarite e temperature in risalita verso i 20 gradi. Sabato 9 e domenica 10 maggio il weekend si preannuncia in netta ripresa. Torna il sole e le temperature risalgono sui 21-23 gradi. L'umore migliora di conseguenza. Maggio ritrova se stesso e ci regala due belle giornate per stare all'aperto. Questo era il meteo per il centro. Ora passo la linea alla fantastica Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
3: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e l'intervallo, ecco le nostre previsioni dal 4 al 10 maggio. Immaginate di uscire di casa la mattina presto. Aria fresca, zaino sulle spalle e quella luce che piano piano prende spazio. È così che inizierà la settimana, appunto nel sud Italia. Le giornate avranno un andamento abbastanza tipico di questo periodo. Partenza tranquilla, con cielo spesso sereno o poco nuvoloso e poi andando avanti qualche cambiamento. Nel corso delle ore, soprattutto tra metà settimana e il weekend, infatti, le nuvole potranno aumentare e dare vita a brevi rovesci o temporali locali. Non saranno giornate completamente rovinate, ma momenti un po' più movimentati. Le temperature accompagneranno questo passaggio verso la stagione più calda, verso la stagione in cui non si andrà più a scuola. Nel pomeriggio si potranno raggiungere i 25 gradi, mentre al mattino si resterà su valori più freschi, intorno ai 14-16 gradi. Quindi sì, il classico periodo in cui esci con la felpa e dopo due ore ti chiedi ma perché l'ho scelta così pesante? Il vento non sarà il vero protagonista, ma ogni tanto si farà sentire soprattutto lungo le coste, rendendo l'aria un po' più vivace. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un radio elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Radio Da Vinci Franca. Rimani in contatto con noi 351 42 78 040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: con la canzone mononota. Elio e le storie tese.
1: Beh, fantastici, che già avevano partecipato in precedenza, sì, molti anni prima, con la
0: Terra dei Cachi.
1: Italia sì, Italia no. No, comunque quella canzone è strutturata in maniera da far suonare solo una nota a livello melodico, a livello di struttura cantata, invece l'armonia cambia. Questo è per i musicisti, lo stiamo dicendo, quindi mononota in questo senso, ecco.
0: Sicuramente molti ricorderanno anche la loro ultima esibizione, all'ultima serata, dove gli Elio si presentarono, diciamo, in versione gonfiabile, come dei giganti, tutti con un bel po' di chili in più, insomma.
1: Ma loro avevano puntato all'ultimo posto, volevano prendere l'ultimo posto, mi pare.
0: E invece si sono ritrovati competere sul podio, quasi
1: al terzo o al secondo, non ricordo.
0: Secondo posto, hanno quasi rischiato di vincere il festival. Al terzo posto invece si sono piazzati i Modà, ma sicuramente altre canzoni rappresentative di questa edizione sono senz'altro quella di Rafael Gualazzi, grande pianista, cantante, esatto, jazz, con la sua Sai, ci basta un sogno, e poi un altro celebre brano, Max Gazzè, con la sua Sotto casa, poi anche Simone Cristicchi con La prima volta che sono morto.
2: Tra l'altro qui portavano due canzoni gli artisti,
0: sì,
2: e c'era un televoto per scegliere la canzone migliore che poi avrebbe continuato la gara.
0: Sì, leggendo solo il podio, poi alla fine i brani, diciamo.
2: Intanto vi dico che c'è Rocco che ci saluta e noi lo salutiamo. Ciao Rocco. Rocco Macri, il nostro vicepreside, gli mandiamo un grande saluto. Ci scrive, già vi dico, su WhatsApp. Allora, Rocco Macri ci scrive: vorremmo come minimo essere salutati. Beh, ma noi,
1: certo,
2: mandiamo un grande saluto. Voi ci ascoltate sempre molto
1: in maniera assidua.
2: Esatto, siete i nostri grandi ascoltatori, quindi salutiamo.
1: È il nostro
2: Rocco,
1: fan numero uno, devo
2: assolutamente
1: dire.
2: Fan e direttore artistico.
1: Direttore artistico.
2: Salutiamo Rocco e salutiamo Fiorella. Io a questo punto.
0: E ringraziamo anche Sergio
1: Galfo
0: per averci dato una mano fondamentale,
1: tecnico,
0: indispensabile per risolvere insomma piccoli problemini tecnici. Ma
1: esatto,
0: siamo qui.
1: Esatto, meno male che siamo qui, anche grazie a Sergio Galfo. Sì. Soprattutto grazie a Sergio Galfo oggi.
0: Beh, io, diciamo che quando è tornata, diciamo, la connessione.
1: C'è stata una colonna sonora bellissima.
0: Sì, è partita la sigla di Star Wars. Insomma, noi, sì, sulle note di questa.
1: Siccome nulla è casuale, secondo noi. A tutto c'è un collegamento, ecco.
0: Sì. Beh, io direi
1: l'ascoltiamo,
0: possiamo ascoltare.
1: Bellissima canzone,
2: io
1: comunque, grande voce.
2: Soltanto
1: lui.
2: Un'ultima cosa: in questo Sanremo partecipò anche come ospite Maurizio Crozza. Non so se vi ricordate quello
1: che
2: è successo.
1: L'hanno contestato quella volta.
2: Contestato,
1: sì.
2: Fischi, insomma, fu.
1: Perché eravamo,
2: diciamo,
1: in un clima politico anche lì abbastanza tormentato, come sempre, ovviamente.
2: Bene, allora vi facciamo ascoltare L'essenziale di Marco Mengoni, brano vincitore di Sanremo.
1: Bella canzone, bella voce.
2: 2013.
1: Sì, sì.
2: Buon ascolto.

0: e questa era la meravigliosa voce di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2013. E noi riprendiamo con la gara e passiamo a un altro anno significativo che ha visto vincere una band,
1: un duo,
0: che sono i Jalisse.
2: Posso, prima di passare velocemente a appunto a Sanremo 97, dire una piccola chicca che riguarda appunto questo brano di Marco Mengoni?
0: Come no?
1: Vai.
2: Che è stato scritto da Roberto Casalino e Francesco De Benedittis, prodotto da Michele Canova. Questo pezzo era stato originariamente proposto a Noemi, per poi diventare un brano di Marco Mengoni e quindi brano vincitore. Ti ricedo la parola sui Jalisse e Sanremo 97.
1: Ecco.
0: Allora, che cosa vogliamo dire, allora, di questo
1: Jalisse,
0: Sanremo?
1: Gruppo storico. Beh, cioè, che hanno vinto quel Sanremo appunto nel 1997, dopodiché sono stati rifiutati dal Festival di Sanremo per ben 29 volte consecutive, inclusa l'esclusione per l'edizione 2026. Sì,
2: ci provano ogni anno, ma insomma,
1: sì, nonostante questa vittoria del 97, però comunque loro non mollano, cioè sono entrati anche nella leggenda su questa cosa, non si arrendono mai e continuano a proporsi al Festival e continuano puntualmente ad essere rifiutati. Però questo brano possiamo dire è molto carino, cioè ha meritato di vincere in quell'anno, siamo sempre negli anni 90, comunque si produceva buona musica, cioè la qualità sia del testo

0: truccato.
1: Per piacere.
0: Questo festival ecco. Truccato lo vince. E lo vince Paolo Toleali. Lo vince Paolo Toleali.
1: E dai, e ci siamo un'altra volta, dai.
2: Ecco, abbiamo avuto un piccolo incidente di percorso, ma come si sa, Sanremo, questo è la famosa incursione di Cavallo Pazzo al Festival di
3: nel
2: Sanremo.
3: Nel 92, questo, qualche anno prima.
2: Nel 92, noi ci tenevamo a farvelo riascoltare e darlo sotto forma di incursione. Bene, che altro
3: comunque,
2: possiamo
3: tornando
2: dire?
3: Al Festival del 97... C'è stata anche Patti Bravo con E dimmi che non vuoi morire.
4: Bellissimo,
3: scritta dal grande Vasco e da Curreri degli Stadio.
4: Sentiremo adesso quest'anno cos'altro ha da proporre Patti Bravo che torna.
3: Sì, sì, ma lì si sente proprio la mano di Vasco e di Curreri. Cioè una bellissima canzone, scritta, cioè un testo molto sentito, anche un arrangiamento molto, molto alla Vasco, molto una ballata alla Vasco. Potrebbe
2: anche cantata da Vasco Rossi, io l'ho sentita
3: anch'io
2: più volte.
3: Sì, ho sentito
2: una canzone meravigliosa
3: e anche Curreri
4: con uno, uno splendido solo di
3: Andrea
4: sax
3: Innesto,
4: soprano
3: Andrea Innesto, grandissimo sassofonista storico di Vasco, che è stato prestato a Patti Bravo in questo caso.
4: Sì, e poi mi piace anche ricordare un'altra hit di questo Sanremo. Chissà quanti ricorderanno la mitica Papa Nero di Pittura Fresca.
3: Bellissima.
4: Una canzone, insomma,
2: a me non dice niente.
4: Con un testo
2: anche il Papa Nero
4: non
2: mi dice ancora niente.
4: E poi per gli amanti
3: c'era anche Neck con Laura non c'è.
4: C'era anche Neck con la mitica Laura non c'è.
2: C'era, ragazzi, questo non so se lo sapete, ma c'è una canzone della categoria giovani che si intitola E la notte se ne va, e l'autore di questa canzone era Mickey Mix, che è oggi
3: Caparezza,
2: esattamente. Caparezza ha partecipato al
3: Festival
2: di Sanremo.
3: Sì, però con tutto un altro stile, un altro look proprio. Lui, non dico che rinnega quel periodo, però poi comunque la sua vera e propria carriera è stata dopo, quando ha iniziato comunque ad avvicinarsi al mondo dell'hip hop, cercando di mescolarlo a tanto altro.
4: E come dimenticare anche la partecipazione con la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Paola e Chiara con Amici come prima, Alex Baroni
2: salutiamo
4: con Cambiare.
2: Paola e Chiara che ci stanno seguendo, eh?
3: Esatto.
2: Ciao Chiara.
3: E anche Carmen Consoli che salutiamo ovviamente con Confusa e Felice.
4: Anche Alex Baroni con Cambiare e Niccolò Fabi, altro volto del cantautorato,
3: Capelli.
4: Con la sua mitica Capelli, una canzone che per ovvi motivi insomma non posso amare particolarmente. E poi
3: ma non ti vedono, quindi non lo sanno.
4: Vabbè, ho fatto una missione. E poi non dimentichiamoci anche per gli amanti, diciamo, del progressive rock italiano, anche la partecipazione dei New Trolls con Alianti Liberi, un altro gruppo storico italiano, importanti per il loro contributo al rock progressivo.
3: E poi comunque, tornando ad Alex Baroni, che da lì a poco purtroppo non ci sarebbe più stato, che ha avuto un incidente.
4: Sì.
3: E lui è stato anche compagno di Giorgia per tanti anni.
4: Sì. Scomparsa. Quindi, che lui grande, l'ha
3: segnata. Lui grande voce, questo cantante, questo artista, devo dire. Quindi ricordiamolo sempre. Comunque,
2: bene, io direi
3: possiamo andare con fiumi di parole.
2: Facciamo ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo 1997 con Fiumi di parole, i Jalisse.

0: Erano i Jalis,
1: fantastici,
0: con Fiumi di parole, brano vincitore del
2: 1997.
0: Bene, adesso passiamo a un altro brano fantastico, vincitore di Sanremo 2017.
1: Il mitico Gabbani.
0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, che veniva dalla vittoria l'anno precedente di Sanremo Giovani con la sua Amen. Ma che cosa succede in questo Sanremo 2017? Cosa mi dite, ragazzi?
2: Allora, innanzitutto, conduttori Carlo Conti e Maria De Filippi.
1: Ma però un duo fantastico, perché, diciamo, è stata traslata da Mediaset, la signora De Filippi. Cioè, quindi si è appropriata di un palcoscenico lontano, apparentemente.
2: Sì, diciamo che oramai era già qualche anno che il mondo del talent show aveva cominciato a fare capolino.
1: Esatto.
2: Già da una decina di anni il mondo dei talent aveva cominciato a fare capolino anche nel Festival di Sanremo. Senz'altro un podio di tutto rispetto, con appunto Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, canzone che ricorderanno tutti anche per il video e per la performance dello stesso Gabbani. E al secondo posto troviamo invece una grandissima interprete della canzone italiana con Che sia benedetta di Fiorella Mannoia, dici bene Giovanni. E poi al terzo posto Ermal Meta, che tra l'altro torna proprio quest'anno al Festival di Sanremo, ma appunto si classificò terzo in questa edizione del Festival con Vietato Morire.
1: Poi vinse l'anno dopo in coppia con Fabrizio Moro, con Fabrizio non ci avete Moro. Fatto niente.
2: Esatto, sì. Altra bellissima canzone con un bellissimo testo. E mi diverte vedere come, ecco, un po' corsi e ricorsi, Ermal Meta e Michele Bravi in questo Sanremo. Anche quest'anno tornano insieme Michele Bravi ed Ermal Meta. Insomma, artisti che ritornano. E poi segnaliamo anche una giovane Elodie con Tutta colpa mia agli esordi, diciamo.
0: Albano di Rose e di Spine.
2: Beh,
0: anche Albano, un altro ritorno,
1: un veterano
0: del Festival di Sanremo,
2: insieme a Michele Zarrillo, altro veterano in questa edizione, e anche Fabrizio Moro, classificato al settimo posto con Portami via.
0: Fabrizio Moro, che tra l'altro vince anche il premio per il miglior testo per la canzone Portami via. Fu una canzone molto molto bella anche quella, questo è un altro grande Sanremo. Bene,
1: no, belle belle canzoni davvero.
0: Allora vogliamo farvi ascoltare la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017 con Occidentali Scarma, Francesco Gabbani.
3: Francesco Gabbani, Chiaravalli e Filippo Gabbani, Occidentali Scarma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: Questa era Occidentalis Karma di Francesco Gabbani, che si conclude con un invito allo yoga. Bene, adesso passiamo a un altro festival di Sanremo, anno importante per la nostra Italia, il 2002. Vincitori furono i Mattia Bazar con la canzone Messaggio d'amore. Intanto vi ricordo che potete scriverci su WhatsApp al 351-427-8040 oppure su Instagram sulla pagina RDF Radio, dove potete anche votare nelle stories e potete votare il brano preferito di questa puntata. E ovviamente
1: scriveteci
0: perché vogliamo appunto le vostre richieste per il brano finale che vi faremo ascoltare. Quindi adesso che manderemo come sigla finale, che ci dite ragazzi di questo Sanremo 2002?
1: Allora, il 52esimo festival fu presentato, guarda caso, da Pippo Baudo,
2: il ritorno di Pippo,
1: super Pippo nazionale. Dopodiché il 2002, come dicevi tu, anno fondamentale a livello nazionale, perché entriamo nell'euro, la nuova moneta entra in vigore. Poi qui abbiamo bellissime canzoni, quindi al primo posto abbiamo detto i Mattia Bazar, poi abbiamo Alexia con Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore.
0: Poi abbiamo, bravi, siete veramente bravi, si vede che insegnate musica.
1: Abbastanza intonati.
0: Sì.
1: Possiamo partecipare
0: al prossimo festival. Se facciamo il Fanta Sanremo, io vi voto. Okay, cioè, se sarete nella mia squadra del Fanta Sanremo.
1: Vabbè, grazie. No, ma io vorrei che Fabrizio dirigesse l'orchestra, ce lo vedo. Dirige l'orchestra il maestro D'Amato.
2: Ti ringrazio, io non mi ci vedo, però ti ringrazio.
0: Ma saresti un nuovo Beppe Vessicchio che noi vogliamo ricordare con affetto.
2: Senza barba, senza capelli, ma con un po' di barba.
1: Con un po' di barba, okay. Fai crescere un altro po', capito?
2: Quindi con parrucca.
1: Esatto. Poi avevamo appunto Gino Paoli.
0: Un terzo posto. Un grande artista, ragazzi.
1: La storia proprio della musica leggera italiana. Poi appunto Michele Zarrillo con Gli Angeli, poi avevamo Gianluca Grignani con Lacrime dalla Luna, altro bellissimo pezzo, ma soprattutto Daniele Silvestri con Salirò,
0: che vinse il premio della critica, direi un 14esimo posto, no, immeritato,
1: però ha vinto il premio della critica,
2: incredibile,
1: ha vinto il premio della critica meritatamente, però avrebbe meritato molto di più, cioè con Salirò.
2: Assolutamente, tra l'altro questa è una cosa molto importante di questa edizione, perché la canzone vincitrice, ovvero Messaggio d'amore, non ha ottenuto un grandissimo successo commerciale in termini di ascolti rispetto appunto magari a Salirò, che senz'altro è diventato il tormentone di questo festival. E poi c'è da dire anche che i Mattia Bazar hanno però ottenuto, diciamo, una seconda vittoria al Festival di Sanremo dopo quella del 1978 con il brano E dirsi ciao, vittorie ottenute con formazioni diverse, perché come molti sapranno i Mattia Bazar hanno cambiato soprattutto la voce femminile, no? Si è passati da Antonella Ruggero a Laura Valente, Roberta Faccani, Silvia Mezzanotte, cioè insomma ci sono state molte cantanti, ma anche in questo caso gli autori sono sempre loro due, ovvero Piero Cassano, membro della band e uno dei più grandi hitmaker a livello italiano, ha scritto tantissimi brani per altri grandissimi artisti. Eros Ramazzotti, per esempio, ci sei adesso tu, che vinse il Festival di Castrocaro, e Giancarlo Golzi, che purtroppo è venuto a mancare da qualche anno, batterista dei Mattia Bazar e di un altro gruppo famoso nella scena progressive rock italiana, ovvero il Museo Rosenbach.
0: Ci furono anche ospiti internazionali di un certo peso, Kylie Minogue, Anastasia, Shakira, quindi Alicia Keys, quindi veramente ospiti, Britney Spears, ospiti di un certo calibro,
1: un certo tipo,
2: internazionali.
1: Poi a livello nazionale invece ci fu il ritorno di Roberto Benigni dopo ben 19 anni, la sua presenza come sempre destò qualche polemica, però
2: posso dire che qualsiasi presenza ha destato un po' di polemica al festival,
1: ma è anche un pretesto per farne parlare,
2: servizio dello share.
0: Non ricordo quale festival fu ospite Adriano Celentano, ricevette una marea di fischi,
2: pensavo proprio a lui.
0: Tra l'altro, uscito recentemente su Instagram Adriano Celentano.
1: Starò peggio, ha scritto una cosa del genere.
0: Una foto abbastanza preoccupante. Vabbè, speriamo bene.
2: Salutiamo Adriano.
1: Grande Adriano.
0: Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2002 con Messaggio d'amore, i Mattia Bazar.

0: E questa era Messaggio d'amore dei Mattia Bazar, brano vincitore del Festival di Sanremo del 2002.
1: Ma a proposito di messaggi d'amore e di messaggi in generale, abbiamo qualcuno qua che vuole,
0: sì, è venuto un
1: ospite, vuole dare un messaggio, vuole fare un cameo. Prego, prego, prego, prof. Prego,
2: prego. Mi limito a salutare, è un piacere.
0: Si avvicini,
2: vedere.
0: Si avvicina.
3: Prego.
2: Mi limito, dicevo, a salutare, è un piacere vedere in diretta tutto ciò.
0: Ringraziamo il professor Del Vecchio che ci è venuto
1: ringraziamo. Allora, passiamo. Quindi avevi qualcosa, sì, da dire su questo brano, caro Fabrizio. Fabrizio?
3: Sì, stavo dicendo appunto prima che rispetto al tormentone, diciamo, di questo Festival di Sanremo 2002, che sicuramente
1: salirò
3: di Daniele Silvestri, questa canzone non ha avuto un grandissimo successo dal punto di vista commerciale, ma ha avuto, diciamo, una seconda vita come canzone da ballare, perché è diventata popolare, diciamo, una versione beguin nelle orchestre da ballo. E pensate,
1: beguin.
3: Esatto. E tra l'altro, altra curiosità, questo singolo è anche assente, ovviamente il brano è diventato, no, come tutte le canzoni sanremesi, un singolo, questo brano è assente nella discografia, nella pagina della discografia di Mattia Bazar sul loro sito ufficiale. Quindi, diciamo, hanno un po' detto che abbiamo vinto Sanremo, ciao.
1: Quindi hanno fatto un po' l'opposto rispetto ai Jalis, quindi hanno annullato un po' questa vittoria.
3: Sì,
1: cioè non se ne vantano più di tanto, cioè è stato un evento che è successo nella nostra carriera, ma niente di che.
3: Questo è un paragone interessante, esattamente.
1: Quindi è stato un parallelismo con i Jalis. Dopodiché, il prossimo brano quale
0: prossimo
1: sarà?
0: Il prossimo brano è il brano vincitore
1: Senza te o con te
0: del Festival di Sanremo 1998.
1: Annalisa Minetti.
0: Dico, Senza te o con te di Annalisa Minetti.
3: Dico velocemente una cosa proprio importante prima di chiudere definitivamente
1: lo dica
3: parentesi Mattia Bazar. Per chi
0: Abbiamo
3: non conosce
0: ti piacciono.
3: Per chi non conoscesse bene questo gruppo o conosce poco questo gruppo, ascoltate assolutamente Cavallo Bianco. Detto questo, torniamo.
1: A parte anche a Per un'ora d'amore, che
3: è
1: la cover è stata
3: d'amore.
1: Fatta tra l'altro solo anche tu. Dai Subsonica.
3: E da Dito nella Piaga, che
1: sì,
3: quest'anno è
1: esatto,
3: in gara.
1: Esatto.
3: Torniamo a noi.
1: Però volevo ricordare anche i Subsonica, che è un gruppo torinese molto bravo.
3: Amici di Torino.
1: Che ci seguono.
0: Assolutamente, noi li salutiamo. Bene, Festival di Sanremo del 1998 si svolge proprio, si svolse un po' come si svolgerà tra poco questa edizione del Festival di Sanremo, dal 24 al 28 di febbraio. I presentatori furono Raimondo Vianello,
1: grandissimo,
0: Eva Erzigova e Veronica Pivetti, e tutte e cinque le serate furono all'insegna del grande divertimento. Infatti la manifestazione fu presentata
1: meno da male
0: Vianello,
1: fu...
0: che si distinse appunto rispetto
1: Vabbè,
0: ai
1: stile,
0: suoi predecessori, assolutamente
1: suo stile irriverente, comunque di comico.
0: 14 big in gara e tra l'altro anche i tre giovani sul podio passarono poi in gara con i big nella serata finale. Che altro ci dite, ragazzi?
1: A proposito di Mattia Bazar, Antonella Ruggero si classificò al secondo posto con Amore lontanissimo.
3: Grandissimo pezzo.
1: Bellissimo pezzo. Poi abbiamo avuto di nuovo Niccolò Fabi con Lasciarsi un giorno a Roma. Bellissimo pezzo anche quello. Poi Ivana Spagna e Che mai sarà?
3: Alex Baroni, Sei tu o lei, e
1: poi il grande Enzo Iannacci.
3: Esatto.
1: Quando un musicista ride, grande personaggio Enzo Iannacci della musica italiana, non solo, anche dell'intrattenimento e della cultura in generale.
3: Sì, e poi non dimentichiamoci anche della piccola orchestra Avion Travel.
0: Ecco, su questo c'è una parentesi importante. Non
3: Vai,
0: so
3: Giovanni.
0: Se sai qualcosa, Fabrizio, tu di questo.
3: No, dimmi.
0: Pensate
3: tu.
0: Pensate che la troupe di Striscia la Notizia attaccò la manifestazione facendo conoscere al suo pubblico due casi di canzoni da squalifica. Una della piccola orchestra Avion Travel, vincitrice poi, che vinceranno nel 2000, la canzone del 98 si chiamava Dormi e Sogna, e fecero sentire che esisteva una versione musicata uscita con un 33 giri nel 1996. L'altra canzone invece, diciamo, su cui c'era un sospetto plagio, era di Andrea Mingardi, Canto per te. Fecero vedere a Striscia la Notizia un video amatoriale girato su di una crociera dove il cantautore si esibì con lo stesso brano per il pubblico della nave. Quindi ci furono questi due scandali abbastanza rilevanti. Abbiamo sentito tante volte parlare di plagio oppure di preesibizione a proposito di Sanremo. Ecco, questo fu chiaramente un episodio
1: eclatante,
3: simbolo di un festival che è stato aspramente criticato e soprattutto insomma viene ricordato come una delle edizioni meno fortunate di, appunto, della kermesse della canzone italiana, anche perché quasi tutte le canzoni hanno avuto uno scarso successo commerciale. Pensate che addirittura arrivarono critiche dal Financial Times che stroncò questa manifestazione definendola come una sagra del kitsch piena di canzoni terribilmente sentimentalistiche. E anche la conduzione di Raimondo Vianello, che insomma un po' elegante, un po' ironica, fu giudicata distaccata e poco calata all'interno del contesto sanremese. Quindi un'edizione un po' all'insegna di...
0: Però, diciamo che critiche, la Pivetti dovette un po' sopportare Vianello, possiamo dire.
1: Sì. Ah sì. Quindi, ma sì. Però nella giuria di qualità c'era un certo Michael Nyman, che era un grandissimo compositore di musica contemporanea. Quindi, non lo so, queste critiche da un certo punto di vista possono essere anche prese in considerazione, però la qualità delle canzoni secondo me è anche abbastanza indiscutibile, e anche la conduzione di Vianello secondo me non era male, cioè si prestava molto, e non era forse la conduzione classica che ci si aspettava, perché si veniva magari tanti anni di Pippo Baudo, Mike Buongiorno, quindi magari sì. Questo
3: sì sì, senz'altro, insomma, Raimondo Vianello non era il volto più
1: Sanremese,
3: sì, non lo associ al Festival di Sanremo quanto magari associ Pippo Baudo, quanto magari associ Amadeus, quanto
1: Mike
3: magari
1: Buongiorno,
3: Mike Buongiorno. Vabbè, Mike Buongiorno può condurre, diciamo, qualsiasi cosa. Beh, insomma,
0: beh,
3: un'edizione piena di critiche.
0: Facciamo ascoltare allora la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1998, Senza te o con te, di Annalisa Minetti.

0: E questo era il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1998.
1: Cioè, Francesco, che vuole dire qualcosa?
0: Prego, scusate, prego, professor Del Vecchio.
2: Ma quanto è bello emozionarsi.
0: Ah, ti è scesa un po' la lacrimuccia?
2: Sì, ma devo dire.
0: Noi abbiamo, è veramente il professor Del Vecchio è un professore
1: molto sensibile.
0: Molto sensibile. Noi veramente siamo onorati della sua presenza, esatto, in mezzo a noi. Bene, andiamo avanti. Passiamo a un altro Sanremo importante, che fu quello del 2005, vinto da Francesco Renga con la sua Angelo. Che cosa ci dite, ragazzi, di questo Festival della Canzone Italiana?
3: Innanzitutto l'arrivo come conduttore di un grande presentatore, ovvero Paolo Bonolis. Quindi diciamo che c'è un bel po' di stacco, diciamo, di novità rispetto all'ultima edizione del festival.
1: E guarda caso arrivò secondo Toto Cutugno.
0: un veterano ormai, pluriveterano del Festival di Sanremo. Io intanto leggo che sul mio schermo c'è un file che è stato creato, Viva Petroni.
1: Viva Petroni.
0: Quindi veramente è un qualcosa di straordinario. E allora, stavate dicendo, ragazzi.
3: Sì, innanzitutto, un festival che viene ricordato anche per i due annunci dati da Paolo Bonolis durante la gara. Uno un po' sicuramente triste, ovvero della scomparsa annunciata in diretta del conduttore televisivo e giornalista Alberto Castagna, che tanti ricorderanno per la
1: Stranamore.
0: Salutiamo il professor Del Vecchio che ci sta lasciando.
1: Lo ringraziamo.
0: Vuole fare un saluto ai
1: nostri saluto al volo, al volo.
3: Al volissimo.
1: Dai.
2: Ascolto.
0: Grazie professore.
1: Grazie.
3: E poi un altro evento molto molto importante: nella penultima serata Bonolis annunciò invece in diretta la liberazione della giornalista del Manifesto, Giuliana Sgrena, che era stata sequestrata un mese prima da alcuni combattenti in Iraq. La gioia però durò pochissimo, in quanto durante l'ultima serata, nel corso della votazione, poi Bonolis interruppe nuovamente la gara per informare, tramite appunto un'edizione straordinaria, della scomparsa del funzionario di polizia Nicola Calipari, artefice della liberazione della Sgrena, che però insomma perse la vita ad un posto di blocco dalle forze militari statunitensi, perché fu scambiato purtroppo per un terrorista iracheno. Quindi insomma un po' un'edizione forse controversa per questi avvenimenti, che sicuramente fanno un po' di contrasto poi con la manifestazione musicali, eventi certo spiacevoli. E cosa ci dici invece, Giuseppe, per quanto riguarda
1: allora,
3: vincitori, classifica?
0: Per quanto riguarda un super ospite, però, che dobbiamo ricordare,
1: Vasco Rossi.
0: Esattamente, Vasco che Rossi torna dopo 20 anni,
1: più di 20 anni, perché lui sì, nell'83 aveva presentato Vita Spericolata, e quindi torna. Mi ricordo l'intervista che disse: sono venuto innanzitutto per restituire il microfono che ho rotto 20 anni fa, perché sappiamo, quello è stato un episodio particolare, che lui si mise il microfono in tasca dopo l'esibizione e voleva consegnarlo al prossimo partecipante, però il filo era corto, cadde il microfono e si ruppe, ma lui non si girò per prenderlo, in pieno rock and roll, diciamo. Poi qui in questa edizione ci furono anche delle partecipazioni importanti, appunto Le Vibrazioni con Ovunque Andrò,
3: ricordo
1: nella serata con gli ospiti un fantastico Elio di Elio e le Storie Tese, appunto col flauto Traverso, che fece degli interventi molto molto belli, molto particolari, e sapeva di rock progressive quel pezzo con gli interventi di Elio. Dopodiché abbiamo anche Franco Califano con Non Escludo il Ritorno,
3: mamma mia che pezzo,
1: bellissimo pezzo di Zampaglione, per cui lui dopo scrisse Diventai Grande in un Tempo Piccolo, quindi che è stata l'ultima poi canzone che lui a sua volta scrisse per Zampaglione, per i Tiro Mancino. Ed è anche la frase che mi pare lui volle scritta sulla lapide:
3: non esclude il ritorno.
1: Non esclude il ritorno.
0: Vi informo che Francesco Renga vinse con il 54,41% del televoto, superando Toto Cutugno, che invece si classificò con il 17,79% del televoto. Quindi veramente fu una vittoria schiacciante quella di Francesco Arenga. E altro super ospite di questo festival fu Will Smith. Io ho un vago ricordo di questo festival perché ricordo Bonolis che faceva leggere sullo schermo il testo della canzone Prison Colinensi Nenciusol di Celentano, e cercava appunto di spiegare a Will Smith che si trattava di inglese, ma in realtà di inglese
1: non ha
0: quel
1: nulla.
0: Testo non ha nulla,
1: no, un testo no sense,
0: non significa assolutamente
1: niente. Sì, assolutamente.
0: Bene, avete qualcos'altro? Altrimenti andiamo ad ascoltare il brano vincitore di questo festival. Avete qualcos'altro, ragazzi?
3: Sì, vorrei ricordare Sanremo 2005 anche la partecipazione appunto ancora di Antonella Ruggero con Echi d'Infinito, grandissimo, grandissimo pezzo, e anche di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, non insieme, Gigi D'Alessio con L'amore che non c'è e Anna Tatangelo con la sua celebre Ragazza di periferia.
1: E quindi ancora non stavano insieme, o sì, chissà, non ricordiamo.
3: Beh, non saprei.
1: Possiamo anche bypassare questa notizia.
3: Sì, non mi sembra un'informazione. E anche Peppino Di Capri, non ce lo dimentichiamo, classificato
1: grandissimo,
3: sì, dodicesimo. Beh, insomma, una...
1: Ah, c'erano anche i Negramaro con Mentre tutto scorre, bellissima canzone anche questa.
3: Sì, Negramaro, e poi loro, se non erro, non hanno avuto accesso, diciamo, alla fase finale. Non sono risultati finalisti.
1: E poi anche Nichi Nicolai e Stefano Di Battista.
3: Sì, classificati quarti. Insomma,
1: un buon piazzamento per loro.
3: Un ottimo piazzamento. E poi Paola e Chiara con la loro A modo mio, anche loro non sono arrivate fino alla fine, benché il brano insomma abbia avuto un discreto successo. E poi anche DJ Francesco con la sua Francesca,
1: dimenticabile,
3: indimenticabile.
1: No, quello è un parere personale.
3: E Paolo Meneguzzi con la sua celebre Non capiva che l'amavo, brano
1: dimenticabile. No,
3: non dimenticabile per le teenager.
0: Noi dovremmo essere imparziali.
1: Esatto. Sì, ogni tanto però ci scappa qualcosa.
0: Allora, quindi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2005 con la sua Angelo, Francesco Renga.

0: abbiamo chiuso noi questo live.
1: Abbiamo rovinato,
0: questo momento di Francesco Renga.
1: Grandissima voce, assolutamente.
0: Grandissima voce. Noi riprendiamo con la gara. O avete qualcos'altro da dirci su questo Festival di Sanremo del 2005?
1: No, andiamo avanti.
0: Allora, questo è il bello della diretta. Prossimo Festival di Sanremo, siamo nel 2011. Brano vincitrice, Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni. Canzone straordinaria, tra l'altro, di un nostro collega Roberto Vecchioni.
1: Esatto, doppiamente collega nostro, perché prof, comunque musicista.
2: Ascoltato dal vivo, ha avuto questo piacere a Sant'Angelo dei Lombardi.
0: Dove nella... Scommetto in Lombardia.
2: No. Sant'Angelo dei Lombardi, nella Vellinese, il paese più colpito, completamente raso al suolo dal sisma dell'80. Tra l'altro, al suo concerto ho potuto anche ascoltare dal vivo Lucio Fabbri, violinista che ha collaborato con la PFM.
1: Grande. Esatto. E no, niente, questo...
0: Grandi artisti in questo Sanremo.
1: Questo festival, sì, presentato dal grandissimo Gianni Morandi, affiancato da Belen Rodriguez e Elisabetta Canalis, che salutiamo entrambe, ovviamente.
0: Fu il Sanremo della farfallina, questo.
1: Esatto, sì. No, ma io vorrei salutare sia Elisabetta
0: bene.
1: Che Belen.
0: Sì, esatto, le salutiamo.
1: No, che mi hanno detto che ci seguono.
0: Ci seguono?
1: Sì,
0: ah.
1: sì.
0: Anche
1: sì.
0: Quelle tatuate, ovviamente.
1: Sì,
0: tatuate.
1: sì. No.
0: Non diciamo dove, ma ce
1: no, no, ma essendo comunque molto amiche mie, mi hanno detto sta cosa.
0: Ah, le ho incontrate sulla spiaggia di...
1: Sì, di Brolo. Dove sto io?
0: Ok.
1: E anche il duo comico Luca e Paolo.
2: E beh, insomma.
1: Poi a livello musicale molto molto alto. A parte che vinse il professore Roberto Vecchioni, che inizialmente non voleva neanche partecipare
0: a questa manifestazione.
1: Già comunque
0: un cantautore
1: affermato, storicamente comunque importante per la canzone.
0: Posso darvi una grande novità?
1: Certo.
0: Partecipa Albano anche a questo Sanremo con Amanda e Libera. Che Albano,
1: brano dimenticabile anche questo.
0: Anche questo.
2: No, invece si piazzò terzo.
1: Eh sì, ma come fa questa canzone, te la ricordi?
2: Assolutamente no.
0: Amanda è Libera.
2: Ricordo invece molto bene altri celebri brani, ovviamente salutiamo il maestro Albano, affettuosamente il maestro Albano, ma ricordo benissimo altri brani che hanno avuto un grande successo, come quello dei Modà con Emma Arriverà, e soprattutto Luca Madonia, che partecipò con
1: il
2: Franco
1: maestro
2: Battiato con la sua L'Alieno. E poi
1: c'era il maestro Battiato che proprio faceva l'alieno sul palco, perché faceva un'apparizione alla fine della canzone, faceva tre note al pianoforte e cantava una volta il ritornello e poi se ne andava. Fantastico.
2: Solito sacro Battiato.
0: Ricordiamo, insomma, il grande Franco Battiato.
1: Sì,
0: con
1: scomparso qualche anno fa, 2021.
0: C'è stata anche una riproduzione cinematografica.
1: Sì, l'ho visto qualche settimana fa. Devo dire, fatta molto, molto bene. Molto rispettosa e molto inerente. Anche
0: a volte
1: per chi...
0: si finisce anche un po' nel troppo romanzato.
1: Sì.
0: Quando si fanno
1: anche nella
0: film,
1: geografia.
0: Invece.
1: Però secondo me è un ritratto onesto anche per chi non conosce bene il personaggio, quindi recuperatelo questo film.
2: E poi ricordo assolutamente la splendida Io Confesso di La Cruz, che invito chiunque ad ascoltare, perché per me, a mio modesto parere, ma anche in generale, viene considerata una delle più belle canzoni del Festival di Sanremo, con la partecipazione straordinaria della voce soprano Susanna Rigacci, che ricorderanno tanti per le sue collaborazioni con Ennio Morricone, che fece appunto un intervento all'interno di questo splendido brano di La Cruz, Io Confesso. E poi
1: ricordiamo il maestro Ennio Morricone, ovviamente.
2: Ennio Morricone. E poi anche la partecipazione di Nathalie Gianni Trapani, che aveva vinto l'edizione di X Factor nel team di Elio, che si presentò a Sanremo col brano Vivo Sospesa, ottenendo un buon successo e un buon riscontro, settimo posto. E anche Luca Barbarossa con Rachel Del Rosario, con la sua con la loro Fino in Fondo. Un Sanremo che viene considerato senz'altro, e merito sicuramente anche della direzione artistica,
1: certo,
2: del
1: grande Gianni Morandi.
2: Oltre che come presentatore di Gianni Morandi e di Gianmarco Mazzi, viene ricordata come una delle migliori edizioni.
1: Ricordiamo, nei giovani vinse Rafael Gualazzi
2: che riportò, esatto, e dici bene a citare Gualazzi, perché riporta l'Italia dopo ben 13 anni di assenza all'Eurovision Contest con la sua
0: Follia
2: d'amore.
0: Partecipò lui all'Eurosong.
2: Partecipa lui e non Vecchioni, che non ricordo precisamente ora le dinamiche, ma immagino che, insomma, immaginando un po' Vecchioni, abbia voluto cedere la possibilità di partecipare all'Eurovision appunto ad un giovane artista emergente, pianista, come
1: esatto, che arrivò secondo. Che arrivò secondo all'Eurovision.
0: Fu anche un bel risultato,
1: quindi,
0: devo dire, per un artista emergente quale era all'epoca Gualazzi.
1: Esatto, ma lui è un grande pianista, oltre che un grande autore e interprete.
2: Aggiungo un'ultima cosa, prima di passare appunto ad ascoltare questo splendido brano vincitore di Roberto Vecchioni, che questa edizione del festival ha reintrodotto la serata delle cover, che era già stata sperimentata nell'edizione del 2004, che se non erro vinse Marco Masini, e diciamo che la fece diventare un vero e proprio torneo, una gara parallela che si svolge appunto in una delle serate del festival in cui gli artisti appunto partecipano interpretando un brano italiano
1: in generale.
2: Esatto, già scritto.
1: Ma attualmente mi pare che le cover siano anche brani non per forza italiani, anche della musica internazionale. Quindi, è un modo per mettersi alla prova, per vedere un cantante, un cantautore, un artista cimentarsi con altro. Poi a volte portano anche le loro stesse canzoni, si autocelebrano. Però sì, è anche un modo per ascoltare qualcosa di diverso, ecco.
2: E a tal proposito, in questa edizione del Festival di Sanremo, dato che aveva come tema di celebrazione appunto il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, questa serata fu intitolata Nata per Unire.
0: Titolo meraviglioso, come la nostra Italia. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2013, con Chiamami Ancora Amore, Roberto Vecchioni.
3: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così

0: siamo amore.
1: E questa era Bellissima. Chiamami ancora amore, bellissimo, brano bellissimo. Vincitore del 2011 del Festival di Sanremo 2011 di Roberto Vecchioni.
2: Si può fare una dedica?
1: A chi vuoi dedicarla? Dai,
2: dedico questa canzone ad Anna.
1: Chi è Anna?
2: Beh, insomma, si è capito.
1: La tua ragazza?
2: Sì.
1: Ah, salutiamo Anna allora. La salutiamo.
3: No, questa canzone è fantastica, proprio ti dà un senso di... di speranza, quando tutto ti opprime, lui dice: riempiremo questa notte di musica e parole. Poi dice che le idee sono come le. Aspetta, com'era il testo? Fammelo trovare.
2: Bellissimo, un brano veramente da brividi.
3: No, com'è che diceva? Perché le idee sono.
2: Sono come delle farfalle.
3: Sono come le farfalle
2: a cui non puoi tagliare le ali.
3: Allora, poeta, perché le idee sono come farfalle che non puoi togliergli,
2: non puoi
3: le,
2: togliergli
3: ali,
2: le ali,
3: perché
2: esatto.
3: Le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali. Cioè, qua c'era un livello di scrittura veramente alto, secondo me è difficilmente che è stato raggiunto nei festival successivi, ma neanche in quelli precedenti, perché Vecchioni si conferma quello che è, cioè un grandissimo cantautore, una persona coerente con le sue idee, con la sua musica, e libera soprattutto.
2: Posso dire come, prima stavo dicendo questo mentre ascoltavo questa canzone, che fortunati gli studenti che hanno avuto come professore Roberto Vecchioni.
3: Esatto, esatto.
2: Posso dire questa cosa, tra cui tra l'altro c'è, piccola curiosità, anche Paola Aiezzi. Ovvero
3: anche
2: Paola
3: e Chiara,
2: esatto, che ha avuto Roberto Vecchioni come professore.
3: Certo, ecco. Ha imparato a scrivere i testi? No, non
2: sapeva. Vabbè, quello insomma,
1: è opinabile.
2: Però insomma, bella fortuna.
3: Sì,
2: dai.
3: Sì. Ma come quelli che un giorno diranno: ah, ho avuto il professore D'Amato. Cioè, non lo potranno dire,
1: assolutamente.
3: No?
2: Beh, non. Andiamo avanti, per favore.
1: Bene, passiamo al Sanremo 2016, brano vincitore, ultimo brano che ascoltiamo quest'oggi.
3: Anche qui, altissimi livelli.
1: Brano, siamo ad altissimi livelli di una band storica che sono gli Stadio, vincitori con Un giorno mi dirai. Beh, qui possiamo aprire una parentesi, direi, non enorme, ma di più. Noi chiaramente per ragioni di tempo non faremo tutta la storia degli Stadio, però qualcosa i nostri musicisti qui con me ce la possono raccontare. Allora, innanzitutto di questo Sanremo vi dico che parteciparono 20 canzoni, di cui 8 nelle nuove proposte,

0: ricordavamo prima. Ovviamente poi in questo festival di Sanremo parteciparono anche artisti importanti e storici come Enrico Ruggeri, vincitore con Mistero nel 93, credo, se non ricordo
1: Sì,
0: male, con la sua Mistero.
1: grandissima.
0: Poi partecipa una grande Irene Fornaciari, che
1: Figlia
0: ci
1: appunto di
0: dice
1: Zucchero.
0: qualcosa appunto sul suo nome,
1: Con
0: di
1: Blu.
0: Zero Assoluto, Elio e le Storie Tese con Vincere l'Odio, Arisa, già vincitrice nel 2014 con la sua Controvento, ma mi permetto di sottolineare la partecipazione di Patti Pravo, che come abbiamo detto anche prima sarà in gara anche quest'anno. Questa canzone era veramente straordinaria,
1: Cieli
0: bellissima, Cieli Immensi, una
1: immensi,
0: canzone
1: molto molto
0: molto molto
1: bella.
0: bella, che si classificò anche, ebbe anche un bel piazzamento. Cieli Immensi si piazzò, vediamo un po',
1: Sesto posto.
0: sesto
1: Ah, però.
0: posto, quindi un ottimo posto su 16 partecipanti comunque fu.
1: Poi il secondo posto Francesca Michelin con Nessun grado di separazione, anche quella
0: Sì,
1: bella
0: grande
1: canzone.
0: artista, grande musicista
1: Bella
0: Michelin, eh?
1: canzone quella. Che è comunque rimasta negli anni.
0: Fu ospite internazionale di questo festival un grande Elton John, che mi permetto di sottolineare questa cosa, perché Carlo Conti scherzò su
1: Ah, ma c'era
0: questo
1: Carlo Conti, che novità!
0: dicendo: sì, Carlo Conti conduce questo festival, e disse: questa volta Elton John arriverà, facendo riferimento al 1995, quando il baronetto diede Luca a Pippo Baudo. Quindi, ecco, io questo non lo sapevo, non c'ero ancora nel 95, però
1: Ma io
0: anche
1: sì, io avevo
0: Elton
1: solo
0: John
1: 2 anni.
0: da Buca diede Buca per il Festival di Sanremo del
1: Vabbè,
0: 95. Vabbè,
1: aveva.
0: si è fatto perdonare,
1: Si è fatto
0: dai. Perdonare,
1: esatto.
0: torna. Un po'
1: Magari
0: di anni di
1: aveva.
0: ritardo, con ben 11 anni di ritardo, però si è
1: Sì,
0: fatto
1: si è fatto
0: perdonare.
1: perdonare. Ma
0: Beh,
1: sì.
0: insomma.
1: Aveva da fare, tipo quelli che dicono: esco, vado a comprare le sigarette e non tornano più. Lui è tornato dopo 11 anni, ecco.
0: E vorrei dire anche un'altra cosa importante di questa edizione del festival. Innanzitutto che la canzone di Patti Pravo, di cui stavi parlando prima tu, Giovanni, ovvero Cieli Immensi, è stata scritta
1: Immensi.
0: da Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Quindi Zampaglione, oltre alla carriera nei Tiro
1: Vabbè, un
0: Mancino, è una grande
1: grande
0: penna,
1: autore,
0: grande
1: ma l'abbiamo
0: autore.
1: visto prima con la canzone di
0: Con la
1: Califano.
0: canzone di Califano, e mi piaceva ricordare
1: Sì,
0: ancora
1: sì,
0: come
1: sì, sì.
0: anche qui ci fosse la sua penna veramente notevole. Ma poi, se guardiamo attentamente la classifica di questo festival, notiamo anche dei nomi come Rocco Hunt, come Clementino. Quindi diciamo che c'era già un'area nuova all'interno del festival, c'era qualcosa che stava cambiando, no? Anche a livello di generi musicali. Un
1: Esatto.
0: inizio, diciamo, della scena rap a Sanremo. Ecco.
1: Sì, che poi tante volte ha partecipato anche Rancore, oltre che appunto Clementino, cioè iniziava ad aprirsi anche a questo mondo, oltre che cioè si veniva da tanti anni dominati dai talent. Quindi i ragazzi uscivano da Amici, da X Factor e venivano catapultati direttamente su Sanremo, perché giustamente erano seguiti dal pubblico giovanile. Invece, da qui in poi, anche qualche anno prima, c'è stata un'apertura verso il mondo della musica indipendente, il cosiddetto indie, e verso appunto l'hip hop, l'urban, comunque questi nuovi generi che nascono in maniera totalmente indipendente e non collegati strettamente ai talent, ecco.
0: Esatto. Bene, allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 2000 e, scusate, ho perso, del 2016, con Un giorno mi dirai, cantano gli Stadio.

0: E questo era Gaetano Curreri degli Stadio con Un giorno mi dirai, brano vincitore del Festival di Sanremo 2016. E con questo brano chiudiamo l'ascolto dei brani in gara.
1: Mi raccomando,
0: oggi
1: votate.
0: Votate su Instagram, potete scrivere anche un messaggio al 351-427-8040 oppure sulla mail rdf@icdavincifranc.edu.it. Intanto vi dico che ci è arrivato un messaggio da Giulio da Bari che ci scrive, ci dà un'ottima idea per chiudere la nostra trasmissione di oggi, che vorrebbe ci fa i complimenti per la trasmissione e vorrebbe ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo del 1991, Se stiamo insieme, di Riccardo Cocciante, del grande maestro Riccardo Cocciante. Voi ci dite qualcosa, ragazzi, di questo festival, di questo artista straordinario, maestro, compositore di questo Festival di Sanremo del 1991? Vediamo quello che, diciamo, riescono a dirci i nostri ragazzi qui con me, Fabrizio e Giuseppe. Allora, il vincitore fu Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme, canzone straordinaria. Poi al secondo posto
2: Renato Zero con Spalle al muro,
0: e
2: scritta da Mariella Nava.
0: Sì, e poi un Marco Masini con Perché lo fai, quindi un podio.
1: Ah, poi abbiamo al quinto posto Pierangelo Bertoli e Ita Zenda, Spunta la luna dal monte, bellissima canzone.
2: Amedeo Minghi al sesto posto con la sua Nenè. Mietta al settimo posto con Dubbi no, Albano e Romina, Riccardo Fogli, insomma un festival di nomi importanti.
0: 36 artisti, solo 20 36. Campioni e 16 novità.
2: Devo anche citare per forza di cose Joe Squillo e Sabrina Salerno con la celebre Siamo donne.
1: Che salutiamo.
2: Secondo me
0: salutiamo, ci stanno seguendo, ecco, due donne straordinarie. E presentano Andrea Occhipinti e Edwige Fenech.
2: Ah, Fenech, grande volto della, diciamo
0: siamo
2: del film all'italiano,
0: 41esima edizione. Bene, allora noi vogliamo accontentare il nostro Giulio da Bari con Se stiamo insieme.
1: Grandissimo
0: noi,
1: Cocciante, abbiamo detto ben poco del maestro,
0: sì,
1: ci sarebbe, ci voleva un'altra,
0: sì,
1: puntata,
0: ci vorrebbe un'altra puntata
1: solo
0: per Cocciante.
1: Che
0: tra l'altro lui grande compositore, grande anche autore.
1: Sì, sì, sì.
0: E noi
1: poi l'anno scorso è stato un po' riscoperto, il suo brano era già tutto previsto perché Sorrentino l'ha inserita nel suo film Partenope, nel suo penultimo
0: canzone
1: film.
0: Canzone del 1975, credo, era già tutto,
2: era
0: previsto.
2: Già tutto previsto.
1: Perfetta per quel film, cioè proprio si sposava perfettamente con le atmosfere e con le ambientazioni che voleva creare appunto Sorrentino in quel film.
2: E poi sicuramente famosissimo Cocciante per le musiche sull'opera popolare Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, riscritta dal poeta Luc Plamondon, che poi praticamente insomma è diventata celebre in Italia con un super cast di attori con Jodie Tonno, esatto, Lola Ponce, insomma.
1: E se andiamo indietro
2: Vittorio Matteucci,
1: ricordiamo anche che la tournée con Rino Gaetano, perché la famosa A mano non è di Rino Gaetano ma è di Cocciante. Però ricordiamo la grandissima interpretazione di Rino Gaetano su questo brano.
0: Io l'ho ascoltato recentemente al Teatro Regio, Cocciante è veramente stato uno spettacolo bellissimo, bellissimo, e ha cantato
1: anche a mano.
0: Veramente una forza straordinaria, un artista straordinario. E allora noi vi facciamo ascoltare il brano vincitore del Festival di Sanremo del 1991 e con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un caro saluto da Giovanni,
2: Fabrizio,
1: Giuseppe.

0: Buongiorno a tutti e a tutte. Questo podcast è presentato da Giuseppe, Nicolas, Frida, Rodana ed Emanuele. Adesso vi presento il nostro argomento di oggi. Avrete delle domande sicuro. Perché esistono i colori? Passo la parola al nostro collega Nicolas. Vai Nicolas!
1: Grazie Giuseppe. I colori sono fondamentalmente il modo in cui il nostro cervello interpreta la luce che rimbalza sugli oggetti. Non sono proprietà fisse delle cose, ma dipendono da come la luce interagisce con i nostri occhi. Ecco come funziona in breve. La luce che arriva dal sole sembra bianco, ma in realtà è composta da tutti i colori dell'arcobaleno mescolati insieme. Ogni colore corrisponde a una diversa lunghezza d'onda. E adesso passo la parola al mio collega Emanuele.
2: Grazie Nicolas. Un altro esempio: quando la luce colpisce un oggetto, alcune lunghezze d'onda vengono assorbite, mentre altre vengono riflesse, cioè rimbalzano. Se vedi una mela rossa, significa che la buccia ha assorbito tutti i colori, tranne il rosso. Il rosso rimbalza e arriva ai tuoi occhi. Un altro esempio? Dentro i nostri occhi abbiamo dei sensori speciali, chiamati coni. Ne abbiamo di tre tipi, sensibili al rosso, al verde e al blu. Quando la luce riflessa colpisce questi sensori, loro inviano un segnale elettrico al cervello. Passo la parola a Giuseppe e un saluto da Nicolas ed Emanuele.
0: Ti ringrazio Emanuele. Avrete un'altra domanda, spero. Da dove nascono i colori dei tessuti? Passo la parola alla nostra collega Frida. Vai Frida!
3: I colori dei tessuti nascono da sostanze chiamate coloranti o pigmenti, che possono avere un'origine naturale, biologico-minerale o sintetica, chimica o artificiale. Fino alla metà del XIX secolo, l'uomo ha utilizzato esclusivamente risorse offerte dalla natura. Ma dal 1856, con la scoperta accidentale del primo colorante sintetico, l'industria è passata a soluzioni più chimiche, più economiche e resistenti. Prima dell'era industriale, i colori venivano estratti da tre regni principali. Passo la linea Rodana che ce li spiega bene.
4: Il primo regno è il vegetale, è la fonte più comune, si usano radici come la robbia per il rosso, foglie come l'indaco dal guado, cortecce, frutti o fiori. Ad esempio il giallo si otteneva spesso dalla curcuma. Il secondo regno principale è l'animale, alcuni dei colori più preziosi derivano da insetti o molluschi. Il celebre rosso porpora era estratto da un mollusco marino, ovvero il murice. Mentre il carminio, ovvero il rosso, deriva dalla cocciniglia, un piccolo insetto. E infine il terzo regno principale, che è il minerale. Terre, argille e ossidi di metalli venivano macinati per ottenere pigmenti come l'ocra o il blu oltremare, estratto dalla lapislazzuli. Passo la parola a Frida.
3: Oggi la maggior parte dei vestiti è colorata con sostanze derivate dal petrolio o dal carbon fossile. Ripasso la parola a Rodana.
4: Nel 1856 William Henry Perkin fece il primo colorante artificiale cercando una cura per la malaria, ma sintetizzò per errore la malva. E infine i coloranti sintetici offrono una gamma di colori infinita. E inoltre sono più brillanti e non sbiadiscono con i lavaggi. Passo la linea a Frida.
3: Signori e signore, grazie per l'ascolto da Frida, Nicolas, Rodana, Emanuele e Giuseppe. Spero che il podcast vi sia piaciuto e vi auguriamo una buona giornata. Grazie.

Amazon e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 4 iniziamo la settimana con il cielo colore in interrogazione a sorpresa. Un grigio piatto che avvolge tutto il nord. L'umidità sarà così alta che i vostri appunti diventeranno molli prima della seconda ora. Martedì 5, ancora nuvole tattiche. Cadrà quella pioggerellina sottile che non serve a bagnare le piante, ma serve tantissimo a sporcarvi le scarpe nuove. Mercoledì 6, l'apocalisse. Mercoledì serve il brevetto da sub. È previsto un diluvio universale degno di un film catastrofico. Giovedì 7 maggio, il cielo smette di piangere e prova a fare pace. Sarà una giornata mista, un po' di sole, un po' di nuvole e tanta indecisione. Venerdì 8, la svolta, finalmente si ragiona. Il sole splende su tutto il nord e le temperature decollano. Sabato 9, modalità estate anticipata attivata. Si vola verso 25 gradi, è il giorno perfetto per la prima uscita in centro o al parchetto. Tirate fuori gli occhiali da sole per nascondere le occhiaie da maratona su Netflix o da sessione su Fortnite. Domenica 10, sole splendente ma con quella leggera brezza di ansia da domenica sera. Il clima sarà perfetto per fare qualsiasi cosa, tranne che aprire lo zaino. Godetevi il caldo finché dura, perché lunedì prossimo, beh, già lo sapete. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo e ben ritrovati anche voi ascoltatori del Centro Italia. Siamo a maggio, il mese in cui il sole inizia a fare davvero sul serio e le giacche iniziano a chiedersi se hanno ancora senso nella vita. Spoiler, questa settimana la risposta è dipenderà dal giorno e vediamo perché. Lunedì 4 maggio si parte bene con cielo soleggiato e temperature tra i 20 e i 23 gradi. Roma e Perugia le più calde, l'Abruzzo un filo più fresco ma comunque gradevole. Insomma, un lunedì quasi gentile, cosa rara, apprezziamolo dai. Ma attenzione, perché martedì 5 e mercoledì 6 maggio arriva il colpo di scena della settimana. Una perturbazione decide di farci visita e porta con sé piogge abbondanti. Le temperature calano e scendono fino a 15 gradi. Sì, avete sentito bene, quasi 10 gradi in meno in due giorni. Tirate fuori la giacca che avevate già messo in fondo all'armadio, non è uno scherzo. Giovedì 7 e venerdì 8 maggio lentamente il tempo migliora. Le piogge si allontanano e tornano le schiarite e temperature in risalita verso i 20 gradi. Sabato 9 e domenica 10 maggio il weekend si preannuncia in netta ripresa. Torna il sole e le temperature risalgono sui 21-23 gradi, l'umore migliore di conseguenza. Maggio ritrova se stesso e ci regala due belle giornate per stare all'aperto. Questo era il meteo per il centro, ora passo la linea alla fantastica Marica che ci aggiorna sul meteo del sud.
3: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e l'intervallo ecco le nostre previsioni dal 4 al 10 maggio. Immaginate di uscire di casa la mattina presto. Aria fresca, zaino sulle spalle e quella luce che piano piano prende spazio. È così che inizierà la settimana, appunto nel sud Italia. Le giornate avranno un andamento abbastanza tipico di questo periodo. Partenza tranquilla, con cielo spesso sereno o poco nuvoloso e poi andando avanti qualche cambiamento. Nel corso delle ore, soprattutto tra metà settimana e il weekend, infatti, le nuvole potranno aumentare e dare vita a brevi rovesci o temporali locali. Non saranno giornate completamente rovinate, ma momenti un po' più movimentati. Le temperature accompagneranno questo passaggio verso la stagione più calda, verso la stagione in cui non si andrà più a scuola. Nel pomeriggio si potranno raggiungere i 25 gradi, mentre al mattino si resterà su valori più freschi, intorno ai 14-16 gradi. Quindi sì, il classico periodo in cui esci con la felpa e dopo due ore ti chiedi ma perché l'ho scelta così pesante? Il vento non sarà il vero protagonista, ma ogni tanto si farà sentire soprattutto lungo le coste, rendendo l'aria un po' più vivace. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

0: Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto. WhatsApp.
1: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: E su questa splendida sigla realizzata, io ve lo dico, realizzata da Giovanni Petroni, che
1: ogni tanto mi dai un merito, diciamo, ogni tanto.
0: Va bene, non avevo ancora finito col merito.
2: Ogni sempre.
0: Cioè, sentite troppe voci qua. Allora, praticamente, cioè, Giovanni Petroni, che avete appena sentito, che entra quando non deve entrare.
2: Assolutamente.
0: Ecco, appunto, però ti avevo dato appena un merito, ma già te lo sei ripreso tutto. Me lo riprendo. Comunque, la sigla era di Giovanni Petroni, realizzata, un musicista di fama internazionale. Sì, musica e testo,
2: Anche il testo.
0: L'altra voce che
2: un artista dotato
0: proprio. Un'altra voce che sentite è quella di Domenico Fazzari, quindi ve lo presento. Ciao Mimmo, benvenuto.
2: Ciao.
0: Ecco qua, Giovanni ha già fatto tutto da solo, io naturalmente sono il regista della situazione qui.
1: Il disturbatore.
0: Ecco, va bene. Allora, in che cosa consiste questa trasmissione, questo podcast di giovedì pomeriggio? Chi lo dice?
2: Giovanni non lo sa.
1: Io sono, ahimè, prof, sono un po' impreparato, però ecco. Se vuoi posso anche provarci, vediamo un po'.
0: Ma provaci poco, però vediamo te.
1: Ok. Vai. Allora, nella trasmissione A Modo Tuo vogliamo un po' con voi anche capire il significato, l'origine di alcuni detti e modi popolari di dire italiani. E quest'oggi la puntata è dedicata a un detto che ha origini molto antiche, in realtà è diventato di uso comune grazie a uno dei più importanti autori della letteratura italiana, che si chiamava Alessandro
0: Manzoni.
1: Bravo.
2: Ha studiato il professor Manzoni. Bravo.
0: Cioè, capisci? Cioè, mi stai stupendo, non
1: hai
0: è
1: visto?
0: Che non avrei mai detto che da quel lato, ecco, perché lui è, possiamo descrivere come siamo collocati?
2: Descriviamo
0: come, vuoi descrivere tu come è collocato lo studio, dove è collocato in questo momento il dottore Giovanni Petroni?
2: Il dottore Giovanni Petroni è situato di fronte a me, e alla mia sinistra, al centro, c'è il dottor Macri.
0: Ah, grazie per il dottore. Cioè, nel frattempo che Giovanni continua la sua spiegazione, vorrei dire
1: perché, diciamo sempre che questa dovrebbe essere una trasmissione a sfondo culturale.
0: Quindi io e Domenico non ci stiamo proprio nella trasmissione.
1: Voi siete
0: siamo la cultura,
1: i pilastri.
0: Ma pensa tu,
2: della Magna Grecia sicuramente
0: sì, perché, esatto. Senti, per chi volesse comunque intervenire in trasmissione, e ora diciamo anche certo. Che cosa devono dirci, lo possono fare in due semplicissimi modi. Uno è scriverci un WhatsApp al 351 4278 040 o mandarci anche un audio, quindi, oppure. rdf@icdavincifranc.edu.it.
1: O ancora potete scriverci anche sulla nostra pagina Instagram RDF Radio, che vi invito caldamente a seguire anche per rimanere aggiornati sugli appuntamenti della trasmissione.
2: E il quarto modo che vi sfugge è il piccione viaggiatore. Noi qui siamo dotati di finestre ampie.
0: Ampie finestre con piccione viaggiatore, va bene. Allora, senti Giovanni, stavi giustamente... abbiamo già fatto passare 5 minuti dall'inizio della nostra trasmissione, ma il nocciolo non l'abbiamo ancora detto.
1: Il nocciolo è che dove viene pronunciato questo detto? Questo detto viene pronunciato quando Perpetua, la serva di Don Abbondio, si rivolge a lui per rassicurarlo un po' dei bravi che l'avevano minacciato, e gli dice esattamente queste parole: le schioppettate non si danno via come confetti, e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. Questo è quello che Manzoni ci dice per metterci, tra virgolette, in guardia da queste persone che fanno fondamentalmente tanto rumore per niente.
0: E quindi da questo, can che abbaia non morde. Mi stupisce questa cultura, proprio.
1: Voi pensate che ci sono anche delle varianti, per esempio in Toscana si dice abbaio abbaio e divento empio lo Stato, oppure si dice stiaffo minacciato non fu mai dato, sempre in Toscana, anche perché sappiamo che Manzoni era stato per un periodo anche a Firenze a risciacquare i panni in Arno.
0: Esatto.
1: Tu cosa risciacqui ogni tanto?
0: Io
2: non l'insalata,
1: con la centrifuga,
0: con la centrifuga, quella a mano, sai, quella che si gira a mano. E quindi diciamo che cosa chiediamo noi ai nostri ascoltatori?
1: Ecco, noi vorremmo chiedere a voi, in questo primo, diciamo, momento, di dirci un po' anche come si dice nei vostri dialetti o nella vostra lingua, se siete anche di altri paesi, questo detto, se esistono delle varianti. Questa è quella italiana, poi vediamo anche se ci sono delle varianti dialettali o straniere, appunto.
0: Quindi, perché mondo mondiale? Noi non siamo una radio via etere, quindi che ha un bacino di utenza che si ferma dietro l'angolo, dietro la via, eh? Noi siamo mondiali, perché
2: globali
0: perché trasmettiamo su internet. Ok, bene. Però
1: c'è una spiegazione anche scientifica a questo detto, lo sai?
0: No.
1: C'è una spiegazione scientifica.
2: Addirittura.
1: Sì.
0: Ho studiato proprio.
2: Ha studiato.
1: Perché dicono che i cani che abbaiano di più sono quelli meno pericolosi di quelli che non abbaiano. Questo è quello che
2: è anche
1: risulta dalle analisi dei biologi, dei veterinari che hanno studiato l'abbaio, proprio il verso del cane, e da ciò è stato associato anche alle persone. E da diceria popolare è stato confermato anche da indagini scientifiche.
0: Sì. Rimango esterefatto. Bene. Cioè proprio
2: diciamo che
0: guarda, Domenico è rimasto senza parole.
2: Sono rimasto senza parole, stavo riflettendo su questo.
1: Perché hai un cane che non ha mai abbaiato?
2: No, non ho un cane, non ho mai avuto un cane, però.
0: E non abbaia nemmeno lui.
2: Non abbaio nemmeno io, soprattutto. E soprattutto non mordo.
0: E non morde.
2: Attenzione,
0: e non morde. Bene, io ripeterei comunque i nostri contatti, perché sai, le prime volte è meglio ripetere, eh? Quindi WhatsApp, quindi anche ci possono chiamare
2: tramite WhatsApp.
0: E dire, ognuno può dire la sua, dite la vostra, che io dico la mia, al 351 42 78 040, oppure ci possono scrivere
2: col piccione viaggiato,
0: no. Scrivere, quello non devono mandare. Quindi a
2: rdf chiocciola ec da Vinci Frank .edu.it.
0: Una preparazione veramente, guarda. Io continuo a non aver parole. Poi, se nel frattempo volete ascoltare qualche brano,
1: Perché così poi facciamo anche ascoltare i nostri radioascoltatori.
0: Sì.
1: Qualcosa anche che viene da fuori la scuola, perché so che ci sono delle nostre inviate che hanno voluto darci una testimonianza, quindi magari noi facciamo ascoltare un bel brano e nel frattempo ci colleghiamo con loro.
0: Ah, ho capito, aspetta, però dobbiamo fammi capire bene cosa succede in questi minuti, nei prossimi minuti, perché
2: sai, che bella novità.
1: Nell'attesa che ci chiamino da casa, noi vediamo quello che ci hanno detto, hanno provato a raccogliere le nostre ragazze, o stanno provando, perché sono adesso fuori, quindi sono in collegamento e ci stanno aspettando, quindi.
0: Ah, quindi noi chiameremo, come dire, ok, ho capito, e quindi in attesa
1: del collegamento con loro, io direi di mandare un brano, magari ce lo presenta il professor Macri questo brano.
0: Ma perché io?
1: Anche il professor Fazeri, che è un grande musicista.
0: Io direi che
2: il citofono lo suono benissimo.
0: Ma lui è, sai che naturalmente tu non lo sai perché sei giovane, lui praticamente ha suonato una vita al conservatorio.
2: Assolutamente.
0: Ah. Sì. Il citofono sotto.
2: Citofono.
0: Portavo, mai aperto però. Cioè.
2: Portavo le lettere e quindi necessariamente per
1: ma
2: farmi
1: adesso
2: aprire.
1: Sai cosa esiste? Esistono gli ASMR. Quindi tu bellissimo. Riproduci il suono del mio tipo. Noi potremmo fare una puntata ASMR, cioè dove riproduciamo suoni a caso e ci improvvisiamo musicisti.
0: Bene.
2: Che bello.
0: Allora, sapete, bellissimo. In questo momento mi è venuto...
2: Siamo Bruno Risas.
0: Visto? Allora ci ascoltiamo.
1: Albero delle noci.
0: Bruno Risas.
2: Come sempre.

0: e ritorniamo in studio. Nel frattempo, Giovanni, come siamo messi con il collegamento in esterna?
1: Ci sono le ragazze collegate proprio ora dall'esterno, andiamo a dare il collegamento a loro.
0: Quindi dall'esterno ci siamo?
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto. Buongiorno, oggi siamo qui col professor Galfo. Oh. Siamo delle alunne della Bernardo Chiara e chiederemo che cosa significa canca abbaia non morde.
3: Buongiorno a tutti. Allora, il detto cane che abbaia non morde significa che qualcuno che sbraita, minaccia, come noi insegnanti che vogliamo mettere qualche nota e poi alla fine non la mettiamo. E quindi chi sbraita, grida, poi alla fine non fa i fatti.
2: Ok, va bene.
0: Questa è
2: buongiorno, oggi siamo nell'intervista con Mohamed, Kafar e
4: Ahmed.
2: Come si dice nella vostra lingua il canca abbaia non morde?
5: Il kalb bihawhaw bas ma bi'oddish.
6: Grazie.
2: Grazie, arrivederci. Adesso siamo qui con il signor Umberto dalla Puglia che ci dirà nel suo dialetto canca abbaia non morde.

0: il cane è morto. È morto in un cane.
1: E allora, grazie, grazie. C'è ancora un intervento? Prego, ancora voi, in esterna, grazie.
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto il can che abbaia non morde.
3: Le chien qui aboie ne mange... Ho sbagliato. Le chien qui aboie ne mord pas.
2: Grazie.
1: Il bello della diretta, eh? Ancora ne abbiamo?
4: Sì, ne abbiamo un altro.
1: Ne abbiamo un altro. Ok, vai.
2: Buongiorno, oggi siamo con
3: Anna Rosa.
2: Oggi siamo con Anna Rosa che ci dirà come si dice in francese il detto il can che abbaia non morde.
5: Adesso siamo qui con il signor Umberto dalla Puglia che ci dirà nel suo dialetto come si dice il can che abbaia non morde.
0: C'è un cane che non schia, che non scom, che è morto un cane.
1: È morto il cane, questo
2: buongiorno,
1: l'ho capito anch'io.
2: Oggi siamo con...
1: Vai, ancora, ragazze?
2: Stop. Oggi siamo con Anna Rosa che ci dice...
1: Succede, che succede? Non si era inceppato qualcosa, Giovanni?
6: Sì, allora abbiamo... provato a intervistare gentilmente il signor Nicola Umberto dalla Puglia, che ha provato a darci nella sua versione il detto, ma non l'aveva ben capito. Poi, come avete avuto modo di ascoltare, le ragazze hanno provato anche a capire un po' nelle varie lingue se ci fosse un modo di poter esprimere questo modo di dire. In realtà non tutti lo conoscevano, quindi possiamo dire che sia un detto prettamente italiano, per lo più toscano, nato in ambiente toscano.
1: Capito. E intanto su WhatsApp c'è il signor Samuele, c'è scritto lì, c'è il numero, non lo posso dire naturalmente, che ci chiede: vorrei ascoltare una canzone. Cioè, facciamo, non è in un programma con dediche, richieste, tipo gli anni 80.
6: Domani facciamo una trasmissione su Sanremo, magari potete collegarvi e chiedervi di ascoltare una delle vostre canzoni preferite del festival.
1: Il festival di Sanremo.
6: Certo.
1: Possiamo anticipare? Possiamo anticipare oggi? Ad oggi? No.
6: Cioè, che canzone vuole ascoltare?
1: Vuole ascoltare... Ecco, sta scrivendo ancora il signor Samuele. Samuele, vediamo che cosa vuole. Vediamo, sta scrivendo. Scrivi Samuele,
6: il bello della diretta,
1: perché voi sapete che siamo in diretta. Ah, va bene, allora lavoro. Signor Samuele ogni tanto lavora.
6: Ah.
1: Ok? Quindi va bene, Samuele.
6: Quindi non ci dice nulla.
1: No, ci ha detto il titolo della canzone, ma non...
6: Non è di Sanremo.
1: Non è di Sanremo, ecco. Non è di Sanremo. Anche perché noi domani... Sai...
6: Ci saremo io,
1: Giovanni, con
6: il professor Giglia e il professor D'Amato, che ci dedicheremo, diciamo, al ricordo degli ultimi 32 brani vincitori del Festival di Sanremo. Giocherete anche voi da casa, quindi mi raccomando a collegarvi, perché siete voi i protagonisti di questa trasmissione.
1: Quindi noi andremo indietro per ben 32 anni.
6: Sì, partiremo dal 94, ascolteremo 8 canzoni domani e voterete voi da casa il vostro brano preferito già domani nella prima puntata, quindi
1: bene,
6: ci dedicheremo per un po' a questo.
1: Allora ringraziamo, perché qui ci fanno i complimenti per la trasmissione radiofonica.
6: Chi ci scrive?
1: E non posso sapere, non posso nemmeno dire il numero. Io l'unica cosa che vedo è il numero.
6: Ok.
1: Quindi ringraziamo, dicendo anche a lui o lei che domani c'è la possibilità di fare delle richieste degli ultimi 32 anni di Sanremo.
6: Sì.
1: Quindi non solo la canzone.
6: Noi ascolteremo tutti i brani vincitori, ma se avete qualche richiesta noi possiamo
1: sempre
6: sicuramente...
1: inerente a però.
6: Ah sì?
1: Ok, inerente a Sanremo. Quindi, allora facciamo così. nell'attesa. Abbiamo altri collegamenti in esterna per oggi.
6: Credo che le ragazze adesso abbiano terminato, quindi possiamo andare avanti.
1: Ah, ecco, vedi, complimenti. È il nostro amico Rocco. Il nostro amico Rocco Di Matteo, che salutiamo, ma salutiamo anche perché vedo collegata Fiorella.
6: Ciao,
1: ecco,
6: Fiorella.
1: Samuele l'abbiamo già salutato prima e possiamo dedicare a loro una canzone di Sanremo?
6: Perché no?
1: Posso fare io?
6: Sì.
1: La prima che mi viene in mente?
6: Vediamo, dai.
1: Non lo so, vabbè, facciamo questa qua, che va per i giovani... Per i meno giovani, eh? Achille Lauro.
6: Questa è stata una bella canzone. Incoscienti giovani.
1: Bravissimo.

0: riprendiamo la linea dallo studio.
1: Bene, dopo aver capito insieme a voi l'importanza di questo detto e la storia di questo detto can che abbaia non morde, adesso vogliamo giocare con voi, ma con alcune parole dialettali. Quest'oggi è la volta della Puglia, quindi vi proporremo, adesso la dirò io in quanto rappresentante della regione.
0: Non ti hanno ancora cacciato?
1: Purtroppo sono qui.
0: Vedi che ti hanno cacciato? Hanno visto, hanno capito, sì. E poi giustamente ti hanno cacciato.
1: Allora, ovviamente potete giocare con noi sempre con i soliti canali, il numero WhatsApp, potete, che lo ripetiamo, il numero WhatsApp è
0: 351 42 78 040,
1: e con la pagina Instagram RDF Radio, mandandoci direttamente la risposta. Allora, la parola di cui vogliamo conoscere il significato viene dal dialetto barese ed è la parola bastanac o bastanac. Che cos'è la bastanac?
0: Io non ho la più pallida idea.
1: Allora, vediamo se c'è qualcuno anche dalla Puglia che ci risponde.
0: Noi siamo mondiali, eh?
1: Certo.
0: Nel frattempo io comunque lascio in sottofondo, mentre parliamo, della musica.
1: Questo è Marco Masini.
0: Bravissimo.
1: Raccontami di te.
0: Ecco. Ho capito ora come fai a sapere tutto subito.
1: Ah.
0: M'ho afferrato. Vabbè, ma sai com'è? Vabbè, se scriveteci intanto, qual era la parola?
1: Bastanac.
0: Bastanac.
1: Sì.

0: vuoti aperti.
1: Però strano, eh? Cioè io, non volendo, continuo a mettere brani di Sanremo. Non l'ho fatto apposta, giuro.
2: Ecco, io non sapevo che questo brano era del Festival di Sanremo. Di quale anno?
1: 2000.
2: Ah, Festival di Sanremo vinto, credo, dalla Avion Travel Orchestra, no? Se non ricordo male.
1: E chi presentò, lo sai?
2: Chi presentò non lo so.
1: Io sì.
2: Avevo 2 anni nel 2000.
1: Ah, di 2 anni. Presentarono Fabio Fazio con addirittura Luciano Pavarotti.
2: L'ultima apparizione di Pavarotti è stata nel 2006, credo 2007.
1: Poi Teo Teocoli e Ines Sastre. Il totale dei brani presentati in quell'edizione di Sanremo sono stati 34, 16 campioni e 18 giovani.
2: Poi è un anno importante, apriva il nuovo secolo.
1: Esatto. E sai qual è stata la sigla di apertura?
2: No? Qual è stata?
1: Nessun dorma, cantata da Luciano Pavarotti.
2: Meraviglioso.
1: Che non è di Luciano Pavarotti, ma è bensì è l'aria più celebre di un'opera lirica del grandissimo maestro, l'ultimo grande operista,
2: l'ultimo grande baluardo, possiamo dire, dell'opera lirica,
1: che era Giacomo
2: Puccini,
1: il mio preferito,
2: la Turandot, no?
1: Turandot. Nel frattempo
2: ci risponde qualcuno.
1: Naturalmente io vedo solo il numero di telefono, ma firmatevi gentilmente quando,
2: esatto,
1: rispondete, firmatevi, almeno possiamo dire il nome. Ripeti tu la parola dialettale.
2: Bastonac.
1: Allora qui mi scrivono Bastonato.
2: La risposta è errata.
1: La risposta è errata.
2: Purtroppo la risposta è sbagliata.
1: Allora, signora Anna, la signora Anna che ha appena aggiunto su WhatsApp, vediamo che cosa ci risponde. Signora Anna, attendiamo la sua risposta.
2: Sì.

0: Poi spieghiamo anche perché si dice così, perché c'è una ragione.
1: C'è sempre una ragione a tutto, eh?
0: La nostra lingua è meravigliosa.
1: Fantastica. Allora, guarda, io vorrei, come dire, anticipare la trasmissione di domani.
0: Sì.
1: Allora, aspetta, la signora Anna
0: sì.
1: ha risposto e ci dice botte.
0: No, la risposta è sbagliata.
1: La risposta, ma prima o poi, prima della fine,
0: prima della fine della trasmissione, chiaramente.
1: Chiaramente lo diremo, no?
0: Lo diremo se non arriva la risposta esatta, perché.
1: Certo. Senti, ma mi è venuta un'altra idea.
0: Ah.
1: Un'altra mi nasce così.
0: E questo è il bello della diretta.
1: Il bello della diretta. Ma loro rispondono giustamente, partecipano, si divertono, no? Ma per rendere ancora di più frizzante la nostra trasmissione, non possiamo mettere qualcosa in palio?
0: Cosa possiamo mettere in palio? Pensiamoci.
1: Ho già la risposta.
0: Ah. Devo avere paura di questa risposta.
1: No, cioè, no, mi verrebbero un po' di risposte. Una potrebbe essere: signora Anna, per esempio, io le mando a casa Giovanni e l'aiuta a fare la spesa, le pulizie.
0: Le pulizie, cioè, sono proprio scarso. Comunque.
1: Sei scarso?
0: Sì. La spesa sono bravo.
1: Sei bravo, quindi
0: sì.
1: Possiamo, ecco, o quello, oppure ieri sera mentre scrivevamo, era mezzanotte quasi,
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: Inerenti a lavoro radiofonico. Idee radiofoniche e quant'altro, lui mi ha detto, mi ha risposto dicendo: mi aspetta un attimo, finisco di lavare i piatti, dopodiché provo.
0: Esatto,
1: esatto.
0: E non ci sono riuscito.
1: E non
0: c'è
1: riuscito, vabbè, questo io lo sapevo già, sapevo già il risultato finale. Quindi, signora Anna, se lei ha bisogno, in questo momento abbiamo Giovanni, che però deve indovinare, prima deve indovinare la signora. Ecco. Allora, quindi, bene, andiamo avanti. Io ti sto facendo ascoltare che cosa?
0: Ma questa è un... Amor mio sono me, omelette.
1: Allora, ragazzo, tu mi stupisci, tu mi stupisci.
0: Però non ricordo, è una canzone del festival.
1: Sì.
0: Questa
1: sì,
0: sarà
1: sì,
0: un
1: sì.
0: po' vecchiotta.
1: È vecchiottina.
0: Questi anni tuoi sono.
1: Cosa hai voluto dire?
0: Ah, no,
1: cioè, scusami,
0: no,
1: insomma,
0: ma quelli erano gli anni d'oro del Festival di Sanremo.
1: Ho capito, ma non ho capito. Cioè, tu hai voluto dire, cioè, spiegami.
0: Cioè, tu pensi che io ti dia del vecchio, no? E questo è il tuo cruccio.
1: L'hai detto?
0: No.
1: L'hai detto, cioè, velatamente. Maledetto.
0: Ma tu ti mantieni eternamente giovane.
1: Eh sì, mo si vuole salvare il calcio d'angolo. Allora, è sempre per anticipare quello che sarà domani, la tua puntata, ecco, e Amor Mio, questa canzone che fa parte dell'edizione, ovvero la 30ª edizione del Festival di Sanremo.
0: Siamo nel
1: 1980, questo Festival di Sanremo che è stato vinto, aspetta che ora arriviamo anche quello, in questo momento mi sfugge. Allora, intanto ti posso dire, perché questo me lo ricordo, che è stato presentato da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e quella famosa...
0: Giovanissimo Roberto Benigni.
1: Giovanissimo Roberto Benigni, certo, certo, certo, con Olimpia Carlisi e Daniele Piombi. Non c'era l'orchestra, questa particolarità.
0: E come cantavano?
1: Su base.
0: Ah, come mai non c'era l'orchestra?
1: Ma questa costava troppo.
0: Costava troppo.
1: Sì, effettivamente.
0: Comunque il Festival di Sanremo del 1980 è stato vinto da Toto Cutugno. Solo
1: giusto.
0: Noi.
1: Ha ragione, solo noi. Solo noi. E la canzone è di Albertelli Tavernese.
0: Però io
1: sì,
0: sottolineerei anche il terzo posto di questo festival, perché vince, cioè arriva terzo, una canzone forse che ci ha resi celebri in tutto il mondo, direi, Su di noi di Pupo, no?
1: Questa?
0: È lei. E allora l'ascoltiamo.
1: L'ascoltiamo.
0: Nel frattempo, nell'attesa. Nel frattempo continuate a giocare con noi.
1: Continuate a scriverci o su rdf@vincifranchi.it oppure
0: sulla pagina Instagram RDF Radio
1: oppure WhatsApp 351 4278 040. E ora su di noi. Pupo.

0: Ebbene, era, abbiamo ascoltato Su di noi di Pupo. Bene, allora al momento aspetta che ti leggo una emails. Come si dice?
1: Email.
0: Ah, email.
1: Email.
0: Perché si dice email? Vabbè, non stiamo lì a...
1: Noi stiamo parlando di detti italiani, non delle parole, dei nuovi coni passati poi nella lingua.
0: Ah, va bene, così, era per... Comunque,
1: sai cosa pensavo? Dovremmo fare...
0: Non devi pensare,
1: anche
0: Giovanni,
1: una trasmissione sugli ultimi posti di Sanremo, perché molte canzoni che sono arrivate ultime sono diventate più famose di quelle che sono arrivate prima.
0: No, a prescindere da quello, sai cosa mi viene in mente come ultima canzone? Un Vasco Rossi, Un Vita Spericolata.
1: E pensavo proprio a lui, infatti.
0: Ah, ecco. Che, se non ricordo male, all'epoca
1: anni
0: si cantava,
1: 70?
0: Sì, si cantava in playback. Lui andò via dal palco prima che la canzone finisse. Ho questo vago ricordo in mente. Vabbè, comunque approfondiremo. E, niente, leggo un paio di email. Mi raccomando,
1: sì.
0: Mi raccomando, tu fai attenzione. Vediamo se
1: qualcuno
0: se
1: ci è
0: qualcuno.
1: Arrivato.
0: Il detto, vogliamo dire naturalmente
1: la parola l'origine. È Bastnak. L'origine di questa parola, così anche per darvi un aiutino, è un termine che indica una radice. Però voi dovete dirmi di cosa stiamo parlando. Pensate che in latino questa parola si diceva pastinaca. Da qui la parola Bastnak in dialetto barese per indicare questa radice. Quindi
0: una radice,
1: vi ho dato
0: quindi,
1: un bel aiuto.
0: È un aiuto, è non di meno, per un bel aiuto. Allora, guarda, c'è una risposta.
1: Sì.
0: C'è una risposta, buongiorno a tutti voi, splendidi amici, eccetera, eccetera. E... aspetta.
1: Chiediamo di presentarsi.
0: No, ma dovrebbero mandarci Antonella. Antonella, guarda, prima leggo le email.
1: Ok, leggiamo le email.
0: Leggiamo le
1: Diamo
0: email.
1: Un po' di
0: prima.
1: Suspense.
0: Diamo un po' di suspense. E poi ritorno su WhatsApp perché ben in due. E io direi che a questo punto, se dovesse essere corretta, ok, premiamo tutte e due.
1: Certo.
0: Ok. Allora, per quanto riguarda l'email, abbiamo Francesco, questo si firma,
1: signore.
0: Ecco, Montagna.
1: Cioè, Montagna.
0: Montagna.
1: La famosa radice di Montagna.
0: Non Montagna. Vabbè, ma lui ha risposto prima che tu
1: prima del
0: radice,
1: suggerimento.
0: Prima del suggerimento, vai. Sì o no?
1: No, direi proprio di no. Non
0: dobbiamo...
1: ci siamo.
0: Giovanni, dobbiamo creare anche la musica del suspense.
1: Ah.
0: Che ne dici?
1: Si può fare. Tutto si può fare.
0: Dobbiamo, ok. Allora, non è Montagna?
1: No, non è Montagna.
0: Non è Montagna. Va bene, scusami, io non so.
1: Non è Montagna, il dialetto pugliese barese è molto, molto complicato. Poi ne ascolteremo altre di parole ancora più complicate.
0: Vorrei ricordarti che abbiamo 20 regioni in Italia.
1: Quindi possiamo... c'è l'imbarazzo della scelta.
0: No. Va bene, allora passiamo a un'altra email. Ok, allora questa qui è Francesca. Francesca, il prossimo gli facciamo anche scrivere da dove. Così almeno abbiamo un'idea da dove sono collegati sulla nostra radio. Allora Francesca ci risponde dicendoci caffettiera, ma anche lei ha risposto prima.
1: Francesca, mi dispiace,
0: dell'aiuto.
1: Ma è la risposta errata.
0: Ecco, e questa invece, che mi sembra che si avvicini un pochino di più, perché è arrivata dopo il suggerimento, parla di patata.
1: La patata non è, però siamo molto vicini alla risposta.
0: Perché è un qualcosa che sta sottoterra. Bene. Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto, proprio 4-5 minuti prima della conclusione.
1: Quindi
0: di questa...
1: sveleremo anche
0: certo,
1: la risposta.
0: Certo, sveleremo, però posso già dire, perché io le leggo,
1: sì,
0: naturalmente, che abbiamo ben due risposte date su WhatsApp.
1: Non si presenta, si presentano.
0: No, aspetta, uno si presenta e l'altra... Dice: ma le mie radici pugliesi mi hanno aiutato. Ecco qua, ok, capito? E sono due splendide signore, credo, perché sono, ecco, una è Grazia e l'altra è, fammi vedere, Antonella. Hanno indovinato. Siamo vicini.
1: Hanno proprio
0: indovinato.
1: E tu che ne sai?
0: Perché
1: tu
0: io
1: non sei pugliese.
0: Non sono pugliese, ma io mi documento.
1: Ah, ok.
0: Cioè, scusami, devo fare una trasmissione, vuoi che io non mi documenti?
1: Certo, certo.
0: In merito? Scusami, non una cosa. Ecco, aspetta che sta scrivendo Antonella. Antonella, visto che stai scrivendo, quindi ci stai anche ascoltando, da dove scrivi? Che città? Che paese? Nel frattempo mettiamo in sottofondo un po' di musichetta. È Barese, Antonella è Barese. Ma ci stai scrivendo da Bari? Grazie a delle radici pugliesi, e quindi stiamo lì.
1: Ma non sono le radici che intendiamo noi, però.
0: No.
1: Questo è un altro bellissimo brano. Comunque.
0: Sì, ma mettiamo sotto, in sottofondo per... Ecco, allora, direi che sotto le note di Canta con noi, ok, che fa parte anche questo del mitico festival del 1988, noi ci stiamo portando piano piano nella trasmissione di Giovanni di domani.
1: Sì.
0: Okay.
1: A cui invito a partecipare caldamente, perché, ripeto, dipenderà tutto da voi. Avrete 24 ore per votare, quindi avete tantissimo tempo. I risultati dei sondaggi li leggeremo nelle puntate successive e vi daremo costantemente sulla pagina Instagram RDF Radio l'aggiornamento della prima fase, poi seconda fase e l'ultima fase fino al vincitore.
0: Posso anticipare,
1: sì,
0: un'altra cosa che faremo, che abbiamo già fatto lo scorso anno, perché sembra niente, ma noi abbiamo iniziato a trasmettere con la nostra web radio scolastica oltre un anno fa, molto di più di un anno fa. Abbiamo cominciato a fine 2024. Sembra ieri, ma abbiamo stravolto lo studio. Lo studio era incominciato con il nulla. Ora, dalle foto che abbiamo sul nostro sito, si può vedere come è realizzato lo studio. E la signora Antonella,
1: Rullo di tamburo,
0: indovina di dov'è? È di Bari.
1: Ah, pensavo di Bolzano Nord.
0: No, è di Bari.
1: Ah, okay.
0: Quindi le radici. Salutiamo Grazia, che ci deve lasciare. Grazie di essere stato con noi. Domani raccomando, partecipa alla trasmissione di Giovanni e intervieni anche domani. Grazie ancora. E naturalmente ti dico che hai vinto. Devi scegliere se vuoi che Giovanni venga a casa a farti le pulizie. Se Giovanni venga a casa a lavare i piatti, oppure semplicemente
1: fare
0: la spesa.
1: Sì.
0: No. E poi il regalo vero in realtà è un altro.
1: Oddio. Basta.
0: Te lo svelo fra 2 minuti.
1: Ok,
0: fra 2 minuti. Nel frattempo ringraziamo tutti.
1: Tutti i radioascoltatori.
0: Tutti gli ascoltatori. Grazie a questa, diciamo... primo podcast, prima puntata di
1: A Modo Tuo,
0: che abbiamo anche sponsorizzato il podcast di domani,
1: sì, che si chiama Sanremo Cup, in cui sarete, ripeto, voi a partecipare, quindi mi raccomando, vi aspetto numerosi, anche perché potremo parlare insieme delle passate edizioni del Festival di Sanremo.
0: Bene, allora facciamo un saluto anche alla signora Irma, alla signora Laura, che ci stanno ascoltando, con Samuele, con Fiorella, quindi gli ascoltatori sono veramente in tanti e vi ringraziamo. E diciamo anche che la trasmissione può essere riascoltata, perché verrà sicuramente riprogrammata
1: in attesa della nuova puntata del prossimo giovedì.
0: Esatto, giovedì ogni giovedì
1: alle 15,
0: alle ore 15 abbiamo
1: Giovanni,
0: Rocco
1: e Mimmo Fazzari,
0: che è sparito in questo momento.
1: Sì, si è volatilizzato.
0: Cioè, noi eravamo qua a parlare, a un certo punto ci siamo girati verso la terza posizione ed è sparito. Cioè, dove è andato poi? Sei impressionato, non è che?
1: Sì, hai cominciato ad avere paura dei cani che...
0: No, ma più che altro credo, sai cos'è?
1: Che non abbaiano.
0: No, ma credo che lui sia sparito nel momento in cui abbiamo detto che c'è come premio da andare a fare le pulizie,
1: lavare i piatti. Quindi io sono il fortunato che è rimasto qui e quindi...
0: Benissimo, va bene. È arrivato
1: allora,
0: il momento, Giovanni,
1: di dare l'annuncio?
0: Sì.
1: Vai. A te questo onere e questo onore.
0: Io so perché.
1: Perché?
0: Io lo so perché.
1: Perché?
0: Perché dici che sono più vecchio e quindi di conseguenza hai pietà di me.
1: Tu sei il direttore artistico di questa trasmissione.
0: No,
1: dittatore artistico.
0: No. Allora, facciamo così. Lo dici tu.
1: Lo dico io chi vince.
0: Lo dici tu chi vince. No, dici tu la parola.
1: Ah. Quindi allora, ma Antonella cosa ci ha detto?
0: Giusto, meglio che cioè. Allora, Grazia ha risposto carota.
1: Okay.
0: E Antonella ha risposto carota. Ti va bene? Perché Antonella a quanto pare è di Bari. E quindi tu, essendo a Torino, qualsiasi cosa o la fai in videoconferenza,
1: certo,
0: oppure ti è andata bene. Per quanto riguarda invece Grazia, è di Torino.
1: Quindi era ancora più difficile.
0: Se la Grazia che penso io e penso di sì,
1: pensi di sì.
0: E penso di sì perché ho visto l'immaginetta,
1: okay,
0: del WhatsApp.
1: La fotoprofilo.
0: Come si chiama?
1: Fotoprofilo.
0: Madonna, che cultura st'uomo. La fotoprofilo di Grazia.
1: Buon uomo.
0: La fotoprofilo praticamente abita qui dietro.
1: Ah.
0: Quindi puoi andare al supermercato, puoi andare a casa a fargli le faccende domestiche, lavare i piatti, eccetera, eccetera.
1: Sarà un onere e un onore.
0: Benissimo.
1: Per Grazia.
0: E anche lei ha risposto carota.
1: Carota. Bene, Grazia e Antonella, vi comunico che avete indovinato. La risposta è esatta, bravi. Bastanac è la carota in dialetto barese.
0: Sì.
1: Quindi brave. Avete vinto pulizie gratis a casa. Per cui...
0: No, in realtà... Avete vinto un bel caffè offerto da noi.
1: Ah.
0: A Grazia lo possiamo offrire qua a Torino.
1: Certo.
0: E visto che Giovanni è barese,
1: lo offro io.
0: Lo offrirai tu alla signora Antonella.
1: Okay.
0: Vi metterete d'accordo perché abbiamo il numero.
1: Il numero. Okay.
0: Ecco. Allora, Antonella, ti contatto. Offro io. Aspetta, sta scrivendo. Offro io a Giovanni una teglia di patate, riso e cozze.
1: Wow.
0: La prossima volta che viene a Bari.
1: Allora sarò molto contento di fare le pulizie da Antonella.
0: Antonella,
1: senza offesa per Grazia.
0: No,
1: però,
0: no, cioè, scusami.
1: Patate, riso e cozze, il caffè, c'è una bella differenza.
0: Sì, Antonella, Bari centro, siamo vicino alla stazione del treno, vicino all'autostrada, non lo so, perché io, essendo calabrese, ogni tanto vado.
1: Ci sei stato a Bari?
0: Tante volte. Però potrei organizzare una discesa,
1: adesso
0: o una risalita.
1: Cioè, guarda, quando si tratta di mangiare, vieni anche tu. Perché le pulizie però le devo fare sempre io.
0: Quelle tu. Allora, però, come al solito, sai perché io ho iniziato a dire che ci salutiamo 10 minuti fa?
1: Come mai?
0: E perché lo sapevo che
1: poi ci prolungavamo
0: 10 minuti. Infatti siamo
1: in perfetto orario.
0: Quindi vi ringraziamo tutti coloro i quali hanno scritto al rdf@cdvincifranche.edo.it, su Instagram al contatto
1: RDF Radio,
0: sul WhatsApp al 351 4278 0 4 0. Grazie ancora ad Antonella, grazie a Rocco, grazie a Samuele, grazie.
1: Fermarti,
0: guarda, sta dicendo che siamo vicino alla tangenziale dello stadio San Nicola.
1: Oh,
0: quindi ci passiamo con l'autostrada.
1: Strada, direi che proprio è obbligatorio. Però guidi tu.
0: Guido io, non è un problema.
1: Okay.
0: Su quello
1: quando
0: non
1: si
0: è un problema.
1: Tratta di mangiare, guidi anche fino a Lampedusa.
0: Esatto, anche passo anche direttamente
1: con la macchina
0: sul mare. Allora, grazie ancora a tutti voi di essere stati quest'oretta insieme a noi e alla prossima che è
1: giovedì prossimo.
0: Abbiamo qualcosa da anticipare?
1: 19 febbraio. Ah, abbiamo la puntata di La Sanremo Cup domani. Alle 15, vi aspetto numerosi con me, il professor Giglia e il professor D'Amato, e vi stupiremo, vi diletteremo con la storia del Festival di Sanremo. Con A Modo Tuo ci vediamo giovedì 19 febbraio con me, Rocco Macri e Domenico Fazzari. Alla prossima!
0: Ciao!

Buongiorno a tutti. Benvenuti all'intervista alla storia. Qui con me i ragazzi della prima C: Christian, Meriem, Gioele, Gabriele, Nicole e Aurora. Oggi intervisteremo uno dei personaggi più grandi della storia romana, Diocleziano.

0: Augusto Diocleziano, siamo onorati di averla al nostro fianco in questa prima puntata di Intervista alla Storia. Sappiamo che il suo nome è legato a una strana profezia, un certo Apro. Ora ci faccia un po' capire. Apro, in latino, vuol dire cinghiale, ma di certo lei non è diventato imperatore dopo aver ucciso un cinghiale. Ci faccia un po' capire. Come sono andate le cose?
1: Sono molto onorato di poter partecipare a questa intervista. Comincio col dire che quando sono nato, nel 244, ad Oclea, nella provincia romana della Dalmazia, l'impero si trovava in una terribile crisi di successione in cui le varie legioni stanziate in ogni parte del mondo acclamavano imperatori continuamente, come se questo ruolo fosse una passeggiata e legato soltanto al comando dell'esercito. Gli storici hanno definito questo periodo anarchia militare. L'impero era troppo grande e c'era bisogno che Roma tornasse ad avere un Augusto in maniera stabile. Anche io decisi di inserirmi in questa situazione difficile. Una sera una profetessa, mentre ero in un'osteria, mi disse che sarei diventato imperatore solo dopo aver ucciso un Apro. Mi sembrava molto strano, dato che Aprum in latino significa cinghiale. In realtà Apro, a cui si riferiva la profetessa, era il prefeta del preterio Ario Apro. Molto spesso uccidevano gli imperatori per diventare loro stessi imperatori. Anche Ario Apro aveva ucciso il vecchio imperatore Numeriano. Allora, mentre l'esercito mi acclamava imperatore, sguignai la spada e uccisi davanti ai miei soldati il prefetto Ario Apro.

0: tempo del suo regno. Alcuni storici hanno parlato di un passaggio dal principato al dominato. In che senso? Si sentiva un po' un dio sulla terra?
1: Beh, di certo in un modo per rafforzare il mio potere e quello degli imperatori in generale. Era quello di aumentare il mio potere. Tutti mi chiamano Dominus, che in latino significa signore, e mi consideravano un dio. Come un dio mi facevo vedere quasi mai, e chiunque avesse voluto essere ricevuto da me avrebbe dovuto inginocchiarsi fino a quasi baciarmi le punte dei piedi. I cittadini erano diventati dei sudditi.

0: Il suo governo è celebre per l'istituzione della tetrarchia. Cos'era e che scopi aveva?
1: Dal momento che l'impero era immenso, capì che non potesse più essere governato da un unico uomo. Dunque, nel 293, nominai altri 3 uomini di mia fiducia. Si creò così un governo di 4 imperatori, chiamato tetrarchia. La tetrarchia risolveva così i problemi della successione, che come possiamo fino ad allora era in mano dell'esercito. Da quel momento furono nominati 2 Cesari e 2 Augusti, che governavano rispettivamente le parti occidentali e orientali dell'impero. Io e Galerio, mio genero, governammo la parte orientale dell'impero, mentre Massimiano e un collaboratore, e Costanzo Cloro, suo figlio adottivo, governarono la parte occidentale e risiedettero a Milano e a Treviri.

0: Durante il suo regno, il cristianesimo era sempre più diffuso. I cristiani, da quello che sappiamo, non gli erano tanto simpatici.
1: È proprio così. Pensate che nel 303 ho emanato un editto con cui ordinavo la distruzione di tutte le chiese cristiane, la confisca dei testi sacri e l'esclusione dei cristiani dagli incarichi pubblici.

0: Che messaggio lascio al presente?
1: Credo che al giorno d'oggi sia necessario ricomporre il conflitto in corso attraverso l'istituzione di un'autorità centrale forte. È necessario affrontare le crisi globali e agire con decisione.

Radio Da Vinci Franca. Rimani in contatto con noi. 351 42 78 040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

sui gradini delle chiese di Liverpool e nei docks del porto di Liverpool, nelle notti silenziose, l'unica nostra voce erano le chitarre.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo